Bloccà da Clodurì Bezzola. Per amur da la pasch am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.

Larmas da Tresa Rütter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, am bus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse saviu olivano sa via.

puspei. Raiver si miu cerge, fa de piage pelli di me, sgurgnage noia a stiaver di senza zanur. Esser il rech de las bucherie.

Riccia cimuccia, da Andri Pir. La riccia nu tradisce quai ce l'ha travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

0: Las novitats ter RTR.
1: Nadin TikTok ed Instagram per offans, la Francia decide in scumont de medias sociales per minorenz sot 15 ans. Il presidente ucranais Volodymyr Zelensky dat suenter al squitch relascia al chef dell'armada. Ad oz resti per onda parte bella der flot ciaut con fin 26 grads en radio de cuira. De plide quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon per vus e Corinna Schmidt. Biendi. La Francia vuol scomandar al diver de medias sociales per ufans sot 15 ans. Suenter il Senat, aer l'ambassalea nazionale approva al gebots de lege cun gronda majoritat. In tal scumont fis ina premiera in l'Europa. Sin l'Tiermund ein scumont de social media fin ussa be en vigur en l'Australia. Con il scumont vuol la Francia proteggere meglio minorenz delle rischie delle rights sociales. Il presidente Emmanuel Macron è engagé personalmente per la legge. Quella due tenor possibile dat anche in vigor avant l'entrata della scuola al settembre. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirsky suente le dimostrazioni di alla lunga. Nuovo comandante diventa Mikhailo Daprati, sco Zelensky ad un conoscente via Telegram. La ragione per la rilasciata è in combat de possanza per la direzione dell'armada. L'anno passato aveva Zelensky già rilasciato al ministro della difensione Mikhailo Fedorov. Quel er veni en ils Chevels con il chef de l'armada per vide la strategia de guerra. Demonstrants an de Pilura pretendi al retorn del ministro de defensiun. Zelensky a ossa offert ad el in a nova rolle en il sector de la tecnologia de defensiun. Ils Stati Uniti an appellà alla comunità internazionale dat isolar la Nicaragua politica main. Con quai reagisce Washington sin implet del presidente Daniel Ortega. Quel annuncia chi ne venia bec pli a dar elezions en il paes. Ortega ha argumentato que con il fac ca el vilja evitar ca moviment sustenit del Stati Uniti venien alla possanza. Il ministro dell'exterior americano Marco Rubio ha declarato che Ortega aia con quai palesasses carattere autoritar. Ortega regge al paese de pi prest vegnons ad aper gronda part elimina l'opposizione. In applicazione da intelligenza artificiale del progider OpenAI annunce speciale mein fac in attacche da cyber terin test. Denoch al concern es riuscì il program de romper ora dell'ambiente de test, de dir independente mein en l'internet, allura de tacciar il sistema della plataforma de AI Hugging Face. Per quai aia l'applicazion fac diverte foras de sicurezza che eran fin ossa bitch scuvertes. OpenAI discura de din incident de cyber senza exempel ad a annunciare rinforzar las mesiras de sicurezza. Personas del fac avverteschen già de pi dic che intelligenza artificiale possa in futur venir duvrada per attaches de cyber fitch sviluppadas. A con quai en a vos en Svizzera. En il centun Genevra esi ad interim puspelubi de portar vestits de bogn che couvren l'entir corp. La tirs tocen burkinis che certs muslims dovren. Asci de main en quels ader vestits lungs per la protezione da UV scomandats de pi al match. Contra questa legge ampliras organizazions pro fac recurs. Ina decisione definitiva la tirs manca anc. Fin l'ora ne vale al scumont per obbic con l'emitur RTS rapporta. La trecira argumentesce che in scumont de visitar al bogn avert fis gis la stat problematic per il spertuciats. In guaiter il sport, Champions League, l'FC Thun ha per pauk mancata in victoria ter la prima partita della seconda ronda de qualificazione. Als Bernays han giuga in pari da in adin encontr Dinamo Zagreb. Finter la 86 minuta el campion Svizzer sta en avantage. L'ura an als Kroats per opdi egualisar la partita. Il geuter return è en inemna a Zagreb. Ed anche il tennis, Stan Wawrinka sto erbandunar al turnier da ATP ad Istoril en il Portugal, suenter la prima ronda. Il Romo ha pers la partita contro l'Argentin Roman Burcaga, con 4-6, 6-4, 3-6. Con Istoril resta Wawrinka uscire già per la quarta giada in Serie, senza vittoria ad in turnier.
0: La meteo.
1: Als resti per grande parte bel, il suo intermes di se forma magari in 5 nivels. Quattro temperature, de 30-20 gradi in l'Engia di Nota, a 26 in la regione de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Ein per un nov di in sembel con RTR, la stagione de vacanzas dure in cim moment, que es bada vide differentes robe, sol traffic sün via, ils bains avirts ci sun plains, u er vide quisco. Hai, i fans, ein tenurs ci joven, cuoren in turn, sbregen, i fem caneres, giurischem nacquacciosa per minciun. E forse, ci vus vais erge una volta penso, oh, vacanze sono in camping, fis schon in cool. Ma na conto quasi fans. Hai, ci vus vais quegge una volta penso, l'ora docque usa er in Svizzera, quacciosa per vus. Dopo da qui, il prossimo mezz'ora, al microfono per vus, Natalia Weber, ci vusim buon dì.

Lo che hai con Vertigo. Se vos planisais vossas vacanzas, se sono su una piattaforma con differenti hotels, c'è per filters, criteri, dais vos ein scoprim. Drova qui un pool, sto qui forse essere giusto al mer o l'hotel da aver differenti restaurants. Per me è il prim filter ad una adults only. Also in guten und ruinen las vacanzas da più cui fans ci sbrigen intorno di e not. E per cui non fus appunto ir su un camping nerna propi un'opzione per me. Almain, finuosa. Despe quist'an, doque nempe ad Interlaken ossa in Svizzera uno scenum no Camping da Adels Oni, una plazza da camper be per crescies i fans non sun permis. E di una piazza per una tenda, costa allora 37,43 francs, tutta in or grandezza, e la stagione otta. C'è ci des, allora, precis i stessi bger, scu sul camping partenari in uce i fans un permis. Also per me, clarissim, una grandiosa idea. E se camping, allora, svesse, es qualcosa per vos, vos non volais però. C'è i fans un dintorno, volais un otti ir a camper in Svizzera, senza sbragizzi, l'ora purasus que uasa sul Lazy Rancho at Interlaken. Al prüm, adults only camping della Svizzera, camper, senza. Per me, definitiv una buona idea.

0: James Blunt con Cold e Disless, Sesemets, Corinna Schmidt, alles Novitäts.
1: La Francia vuol comandare al diver de medie sociales per offens sot 15 ans. Suenter al Senat aer l'Assemblea Nazionale approva al sbots de legge cun grande maioritat. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armata Oleksandr Sirsky suente le dimostrazioni di alla lunga. La ragione per la rilasciata è in combattimento di possanza per la direzione dell'armata. L'FC Thun ha mancato una vittoria per la prima partita della seconda ronda della qualificazione della Champions League. Gli Bernais hanno giocato in pari da in Adin contro Dinamo Zagreb.
2: La meteo.
0: Als resta qui per grande parte bel, se va mesdì es forman forse un per nuvole, se quell'ora tutte temperature, 30 vanci grossi in ingerinota e vanci 6 grossi in la regione da Cuira.
3: RTL. Credibile.

0: Un classiker del 1989.
1: RTL Impuls.
0: E qui Stefano, da qui il prims impuls im son, insomma, della Selina Po.
2: Cugnosce gertu ad un de quais janis ci sa tot. El es il melder in to qua cel fa. Manzuna quai in mincia terza frase e da cascia tu vesse sfingiada vair in blidà? Tips nu drovel in giuns. El sacco scioglier mincia problem. Quest de ces. E se vesse de vair domandas, be dai. El sacco far. Enu già vius proprio mai dal male din cün. Proprio mai. Ma a quel giani da der, già vius e pel di da dots. C'è il virgel d'alluminium del yogurt a pusher nus lascia drivir. C'è il tren alla stazione parte un minut massa bot e sainz el. C'è cun ciaminar da vol trottuar il taccio in palperis ci fus vi dalla sola della sciarpa. C'è diovol lascia il stracoger il spaghezza mezz'di. Cun tornar del far commission stil des cerpar la tascia de plastic, ci ti la scumpre era moz in di. Ed oramai ce l'est tal manch guet, per far la cesada, til gevuse ce l piz del linzöl as di staccia al main quattro iades cur ce l prova de trar su netz e slet questa saira. E l'ura lascia ce l dormi in pos in se slet l'om e net. El des dormisco un tas, quai al marità, in sem ge bain pover Jani. Forse c'è domani di grattare tutto un po' milder.
1: Impulse.

0: La Zoe me des quardens la set.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Istorges ed inspirazions musicales de precis quellas personas ci sem de ce ci discuern. Que es ce taidla la scena. Min cefna durent la posa de stede o durent il program de stede de RTR presentains nus d'una persona ci fo svesse musica. E volans a tirem in savair ce ci em per tips per nus. Qui Stefna is ella nostra protagonista.
2: Mio nome è Astrid Alexandra, una delle mie canzoni che c'è a me specialmente cor è Whispers, dal flasso del mio nuovo album Resonanzas. Io sapevo che la canzone rete da più attenzione, ma la tematica c'è sia in mince caso. Io provo in quella canzone di prestare mia voce a tutte quelle donne, persone che in voce libera scoglievo, che rischiano per parte la morte con gli ormai ni qui discorrono loro lungaggi, qui vivono loro religioni, con cantare pubblicamente. Avete qua patraccio sapendo che mio mi strenge, mio mi incegì, che si capisce a sci fece e per altre donne non si c'è scomandato. Ad eba, per ellas, conti a quei, we will dare to sing, noi veniamo a dugiare a cantare.

0: Astrid Alexandra con Whispers, una canzone originale della centadura rumenci, una canzone ci vuol dire una voce duanes supprimides. E dotz alle 10:15 tradisce allora Astrid Alexandra c'è canzone c'è ella vesgugend scritzvesa.
1: C'è taidla la scena.

0: Las novitats ter RTR.
1: Medin TikTok ed Instagram blipper uffans, la Francia decide in schumont de medias sociales per minorenz sot 15 ans. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dat suenter el squitsch del Pievel a relascia el chef dell'armada. Adots resti begonda part bel ed flot ciaut cun fin 26 grads in la region de Cuira. De pli de quals temas de Laura dati os in las novitats de la set. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. La Francia vuol scomandar al diever de medias sociales per ufans sot 15 ans. Suenter il Senat ha l'Assemblea Nazionale approva al sbots de legge cun gronda maioritat. In tal scomand fis ina premiera in Europa. Silentirmund en scomand de social media fin ossa be en vigur in l'Australia. Con il scumont vuol la Francia proteggere meglio minorenz delle rischie delle rights sociales. Il presidente Emmanuel Macron è engagato personalmente per la legge. Quella dovete noch possibile dat anche ir in vigur avant l'entrata della scuola al settembre. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirsky suenter las demonstrazioni dis alla lunga. Nov comandante diventa Mikhailo Drapati, sco Zelensky, ad un conoscente via Telegram. La ragione per la rilasciata è un combat de pusanza per la direzione dell'armada. L'anno passata aveva Zelensky già rilasciato al ministro della difensione Mikhailo Fedorov. Quel era venuto in Cevels con il chef dell'armada per vedere la strategia di guerra. Demonstranz an de Pilura pretendì al ritorno del ministro della difensione. Zelensky ha ossa offerte del una nuova rolle nel settore della tecnologia de defensione. Il Stati Uniti han appellà alla comunità internazionale dat isolar la Nicaragua politica main. Con quai reagisce Washington sin in plet del presidente Daniel Ortega. Quel ha annunciato che ne venne bec pli a dar elezioni en il paese. Ortega ha argumentato con il fatto che el veie evitar che movimenti sostenuti del Stati Uniti venien alla pusanza. Il ministro dell'exterior americano Marco Rubio ha dichiarato che Ortega aia con quai palesasse es carattere autoritar. Ortega regge il paese de pi prest 20 ans ad appagond part eliminare l'opposizione. In applicazione da intelligenza artificiale del progetto OpenAI ha non speciato mai in faccia in attacca da cyber ter in test. Tenor al concern è si riuscì il programma da romper ora dell'ambiente da test, da dir indipendente mai in l'internet, allora da tacciar al sistema della piattaforma da AI Hugging Face. Per cui aia l'applicazione faccia diver da foras a sicurezza che erano fin ossa bec scovertes. OpenAI discura da din incident de cyber senza exempel ad annunciare rinforzare le misure de sicurezza. Persone del fatto avvertiscono già da PPDC che intelligenza artificiale possa in futuro venir duvrada per attacchi de cyber fitch sviluppate. A con quai è nevos in Svizzera. In il centun Genevra è si ad interim per spelubi de portare vestiti de bogn che couvren l'entir corp. Le tirs tocen burkinis ca certs muslims dovren. Acne main en quels ad er vestits lungs per la protezione da UV scomandats de pi al match. Contra questa legge, ampires organizazions però faccia recurs. In a decisione definitiva la tirs manca anc. Filura ne vala al scumont per obic con l'emitur RTS rapporta. La trecira argumentesce che in scumont da visitar in bogn avert fis gis la stat problematic per il spertuciats. Irgendwann in Sport, la Champions League, läuft sie tun, aber per Pauke man kann da in der Victoria der la prima partita della seconda Runde der Qualifikation, als Bernays an juga ihr in Parida in Adin contra Dinamo Zagreb. Fin della 86 minuta, el campion Svizzer sta in avantage. L'ura an als Kroaz per ob die egualisar la partita, el geo de return è in inemna a Zagreb. E anche il tennis, Stan Wawrinka sto abbandonando il turnier da ATP a Dicht Studil in Portugal, suente la prima ronda. Al Romo ha pers la partida encunter l'Argentin Roman Burcaga cun 4-6, 6-4 e 3-6. Cun i Churil resta Wawrinka uscia già per la quarta giada in Serie senza vittoria ad in turnier.
0: La meteo.
1: Oz resti per grande parte bel, il suo intermesdì si forma magari in 5 nivels. Quattro temperature, de 30-20 gradi in lente di notte e 26 in la regione di Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: I fans ci sbrigiano e giudano durante le stette loro vacanze. Per me è disagreabile per noi ci vessero guadagnare loro posto, ma qui non c'è massa altre fattori ci per ruinare ad una delle vacanze. Per esempio, pedere da letto. E c'è dato quello da cedere erter noi da vent porta e abbe in lui più exotics, qui ho detto che ci scoprossimo cotter RTR al microfono per voi Natalia Weber. Buongiorno!
0: RTR, da noi per voi.

0: La Gaia con Bossa Nostra ed Isles. Seite mezz, Corinna Schmidt, oder schon les Novitäts per vus.
1: La Francia vuol scomandar al diever de medias sociales per ufans sot 15 jons. Suenter el Senat aer l'Assemblea Nazionale approva al sbots de la legge cun gronda majoritat. In tal scomand fis ina primiera in l'Europa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirski suenter la demonstrazione di alla lunga. La ragione per la rilasciata è in combatto de Pusanza e per la direzione dell'armada. All'FC Thun ha mancato ieri sera una vittoria per la prima partita della seconda ronda della qualificazione della Champions League. Il Bernays ha giocato in pari da in Adin incontro Dinamo Zagreb.
0: La meteo. Oggi resta qui per grande parte bel, il CVMZ si forma forse in cimper nuvole, se quell'ora tutte le temperature strenter vanci grossi in engi di nota e vanci sis in la regione da Cuira.
2: RTR. Danus per vos.

Portugal the man, feel it still. I va direzione a Kikerisés, il è jackpot, quale se da ciemplia con proprio un import vaira attractiv, despö er a qual 114 bons, quais un 1140 francs, plus al minimum de 30 bosch, arrivais 3 dollars 4 rundes, quais un lore in tuat 1440 francs. Hai, con quais raps, podais ir a comprir per gelatos o servoles per la festa dels prüms a vost o cera d'una, ma eins ce fais plans, ce ce spudes tot fer con qual guadagn, stais els naturi mens guadagnir. E il prim pas per quei es s'annunzcer o s'ascu prossim candidato o candidato pel Kikeri 6, quei fais tot simpel con der un telefon al 0800 20 25 30.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Ed il candidato è Chatou.
2: Il Kikerisis.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.
1: E noi giovani a Zerrunda un con il Ser Teofil de Rungs de Camuns. Buon dì.
4: Buon dì, donna Natalia.
1: Ser Teofil, c'è l'occhio per plans?
4: Oh, non so che il viaggio di Daven, che ho così di tour, mi ha fatto un po' spazio con essi.
1: In quel caso, se la biedi un per di in vacanza, starel?
4: Allora, tocca sentire l'opene, ogni che ho c'è il che ho c'è il in valle.
1: Ah, usce. Sì. Allora, in quel caso, l'ungurus non ho lo so quiz dis.
4: Ah, non è mai buona.
1: E tu tu ne hai tempo per una ronda chiccheri, se il buon è quella durata in sebe un minuto.
4: Exactly.
1: Quella feinze Runde 1, Tobias Faller ist nos Arbiter.
5: Buongiorno Teofil, e già wünsch un minuto di successo.
4: Grazie, Fitch.
1: E allora Jessica, el ist pront per questo un minuto. Allora, provainze questa Runde 1. Allora, 1, 2, 3. Il nuovo primo ministro britannico era fino a presidente a Londra.
4: No.
5: Giusto.
1: La fusione di Warner e Paramount è attualmente messa su un glaccio.
4: Ah, sì.
5: Giusto.
1: La costa guyana è ricciata in America del Sud.
4: No.
5: Fus.
1: Brel Embolo è ritirato con giovedere della nazionale svizzera.
4: Oh, no.
5: Giusto.
1: Antil Valais vengono coltivate spesso 200 differenti sorti di pricoses.
4: Oh, no.
5: Giusto.
1: Ad Interlaken, dove la spequista steht, un camping be per crescies.
4: Sì. Yeah.
5: Giusto.
1: Ossi Osborne ist mort oggi in Zündan.
4: No.
5: Fus.
1: La prima ufficiale piazza del minigolf del mondo es recettava in Grigion.
4: Sì. Yeah.
5: Fus.
1: In Svizzera sono mammas d'imprast legales.
4: Ah, sì. Yeah.
5: Fus.
1: La nuova chiesa de scuola a Savonin o costie 2,5 milioni.
4: Sì.
5: Fus.
1: L'intercento in Grigion ha attualmente un scomando assoluto di fare feu a liber. L'intercento in Grigion.
4: Sì.
5: Fus.
1: Non è anche uscì tragico che l'intercento è una grande parte. E Kreis Süterell è attualmente, non sbaglio.
4: Sì, sì.
5: E quell'ultima vesco è precisa, dove vuoi per i vertrisi, e arriva su un cinque.
1: Cinque, corretto. Se il primo di feu vessi in quel caso anche dove. Ma bene.
5: La costa guyana era una delle fosse quelle ricciate effettive in America del Sud. Ad Interlaken, dove da spesso questo stato in camping ci esclude i fans e dei beper crescies. Ozzy Osbourne, vuol dire quella vava il giusto, mm-hmm. Naturale, fos vava quella di Ozzy Osbourne, quel è mort, effettiv mort, oz a 21 anni. Ed è un'altra, quella del minigolf, per dire, perché quella è un'interessante per le vacanze del state, la prima piazza del minigolf del mondo, era in Centum Tessin, in un Grigion.
1: Esatto, zwar in Svizzera, ma halt natter nus Grigions. Sartio Fitch? Grazie Fitch per la partecipazione.
4: Grazie a lei.
1: Guggiant un'altra volta per ciò e allora già vi buon divertimento in con sia biedi.
4: Merci, sì, vi dico.
1: Grazie Fitch,
4: addio. Addio,
2: Kikerisis.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.

N'amica, je ne parle pas français. Quedo firmes ci fem bun marketing e quedo da quellas ci fem grandius marketing. E tenormè e swatch una da quellas firmes ci so simplemein scu ci em da vender lur prodots. Forse ci sal guardais en ci vide la moon swatch da l'invien peso, quellas podavi jo be cumprir scha onai via quel di in Svizzera. E qui allora naturalmente ci lasciò tvantir questa ura en ci un po' in più exclusiva, en ci un po' più speziale da clapir insomma. Ora vengo la più nuova edizione della Moonswatch sul marciò e per comprare uscì una o Swatch ora si è fatta in pisa mainz e nia con un'idea geniale tenor me. Il più nuovo gag è sempre un test. Also ci vuole questa limitata Mission to the Moon 1969 o da fare un test con 32 domande. L'ora è limitata su un preciso 1969 tests. Also, qui dice Nelson Mainz, qui svaire in un'altra domanda. E tra inter tu questi ci risponde l'ora appunto corretta a queste 32 domande, vengono l'ora tratta la busta e l'ora so forse la fortuna per poter comprare o scegliere un'ora per 500 francs. Also, be fair al test e avere corretto le domande, non garantisce che ci

0: Las novitats ter RTR.
1: Negin TikTok ed Instagram plipper u fans, la Francia decide in scumont de medias socialas per minorens sot 15 ans. Il president ucranais Volodymyr Zelensky dat suenter el squitch del Pievel a relascia el chef de l'armada. Adot resti per gonda part bella der flot tschaut cun fin 26 grads en la region de Coira. Da pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las 8. Al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. La Francia vuol scomandare al diver de medias sociales per ufans sot 15 ans. Suenter al Senat ha er l'Assemblea Nazionale approvà al sbots de legge cun grande maioritat. In tal scomand fis ina premiera in l'Europa. Sin in Tirmond, en scomand de social media fin ussa, be en vigur in l'Australia. Con il scumont vuol la Francia proteggere meglio minorenze delle rischie delle reizze sociali. Il presidente Emmanuel Macron è engagato personalmente per la legge. Quella dovete noch possibile date anche ir in vigore avanti lanciata dalla scuola al settembre. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirsky su le dimostrazioni dis alla lunga. Nov comandant diventa Mikhailo Drapdi, sco Zelensky ad un conoscente via Telegram. La ragione per la rilasciata è un combat de pusanza ai fa la direzione dell'armada. L'anno passata aveva Zelensky già rilasciato al ministro della difensione Mikhailo Fedorov. Quel era venuto in Cevels con il chef dell'armada per vedere la strategia di guerra. Demonstranti hanno più l'ora pretendì il ritorno del ministro della difensione. Zelensky ha anche offerto ad él una nuova rola nel settore della tecnologia della difensione. Ils Stadis Uniz han continuato con loro attacchi in Iran l'indigiavla notte in Siria. Le Tiers sei 30 auto venne bombardà in hangar de Vions ad un magazin de drones, comunicesce al militar american. En la capitale Teheran e per la prima giada de pilas ultimas attaches puspe venne in acción la defensión contra a Vions, co l'agentura de novitats DPA a medias iranaises rapporten. Ordavant aveva il presidente americano Donald Trump dichiarato che gli Stati Uniti ne seien anche bitch a fin con loro azioni militari contro l'Iran e l'ha minacciato con attacchi in un implant atomare sotterraneo nel centro del paese. In un'applicazione di intelligenza artificiale del progetto OpenAI ha non specialmente fatto un attacco di cyber ter in test. Tenor al concern, es riuscì il programma de romper ora dell'ambiente de test, de dir indipendentemein l'internet, a de lura attacciar al sistema della plataforma de AI Hacking Face. Per quai hai l'applicazione, fac diever de forza segrezza che eran fin ossa bitch scuvertes. OpenAI discura di un incidente di cyber senza exempel ad annunciare rinforzare le misure di sicurezza. Persone del fatto avvertiscono già da più di che l'intelligenza artificiale possa in futuro venire dovrata per attacchi di cyber fit sviluppati. A quai è una voz in Svizzera e nel centun Ginevra è si ad interim per spelubide portare vestiti di bogn che couvren l'antir corp. Le tirs toccen burkinis che certi muslims dovren. Aschene mein, in quels ad er vestiz lungs per la protezione da UV scomandats de piel match. Contra questa legge, ampires organizazions per faccia recurs. In a decisione definitiva la tirs manca anc. Fin l'ora ne vala il scomand per obbic, quale mitur RTS rapporta. In quattro il sport, Champions League, l'FC Thun abbe per pauk mancantà ir saira in a vittoria ter la prima partita della seconda ronda da qualificazione. Il Bernays han giugà in parida in Adin contro Dinamo Zagreb. Fin della 86 minuta, il campion svizzer sta in avantage. L'ora han il Kroats proprio di equalizzar la partita. Il Gioia Return è in inemna a Zagreb. E anche il tennis, Stan Wawrinka sto erbendo nach il turnier da ATP, a dit studil en il Portugal suenter la prima ronda. Il Romo ha pers la partida in contra l'Argentin Roman Bodukaga con 4-6, 6-4, 3-6. Con il Studil resta Wawrinka uscire già per la quarta giada in Serie senza vittoria ad in turnier.
0: La meteo.
1: Oggi resta per grande parte bel, al centro mesdì si forma magari in 5 nivels, con temperature di 30-20 gradi in legge di notte e 26 in la regione di Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Quei d'oggi in Zunz ci si fem simplemente bei per certe situazioni. Pensiamo già bei wieder Zunz de Nadil. Ma er certe Zunz de steht non gissens forse mesi l'idea de tadler d'invierno. E precis usce una d'oque oz in la rubrica de nostra Zunz predilette e ci vis buon divertimento in nostre zondes per vus il microfono Natalia Weber.

0: la
1: lune. C'è da fare con Automatic. 9:21. No. Napolenta è des 8:21.
2: RTR. Quai è il sempervert del dì?
1: Hai casino de cifras già usa vengono però enci per cifras impressionanti. Una de les centaduras francesas dels anz 70 festaggia oz ne pesia 800 anniversari, Mireille Mathieu. Ella ha registrato passa 1200 canzoni, quei in 11 differentes lingue ed oven die intorno 190 milions portatuns. Hai, per cui grande anniversario da 100 anni, es fa ella lo registra svese un regal con ir d'autun ence una volta sin tournea, sin sia tournea da cum gio trisla Germania. Nus, le celebrains usa già in nos sempre verte di con un de sies più grands hits del 1973, La Paloma, adieu.

0: Il tempo qual passa ed uscì is già les 8 mezz e tempo per les novitez con Corinna Schmidt.
1: In Svizzera è morta almeno 15 persone tra accidenti di Farbogna negli ultimi 30 dies. Con cui sei il numero degli accidenti mortali su quel dell'anno passato del 2024 conferma la società svizzera di salvamento. Gli Stati Uniti hanno continuato con loro attacchi in Iran l'indigiavla notte in Siria. La TIRS sei tra l'altro ogni bombardata in hangar di Vions di un magazzino di drones. A suo inter passo 40 anni, due puspedari sgolz regolari direct tra gli Stati Uniti e del Libanon, quai annunzia il presidente americano Donald Trump suo inter in incontro con il presidente libanese a Washington.
2: La meteo.
0: Oggi resta qui per grande parte bella, se va mezz'di, es forman forse un per nuvole, squetter temperature strenta avanti grossi in engi di nota e avanti seis il regione da cuira.
2: RTR, dalla damon? Alla saira.

Dario Wittmer con El Gordanz. Se forse ci avessi El Gordanz, c'è il 22 luglio 2025. Oggi è in un anno e è morto Elko. Ozzy Osbourne, l'icona della musica del heavy metal, sovens ernie in uno Prince of Darkness. Con 76 anni is el morte a Birmingham e be poches efnes zieva sia concerta cum giù is questo. Ed è chat uscidis de morte una d'una occasions per irte cincerce de fats interessants sur de les persones. Per la signora era un po' in algordanza. Ed una roba che mi ha impressionato sono i tattoos iconici di Ozzy. Postuit quels che elvava sul memes, elvava tattoo sul dance, sia nom Ozzy. E qui, qui non aveva il fatto di un profi, ma ben semplicemente fatto svessa. E anche più crass, el non ha niente fatto con una macchina da tattooer, di per sé semplicemente con una aguglia ed una mina di un rispli. Incredibile. Ma è fuori semplicemente da ciò con lui. Ed un altro fatto ci mi ha fatto sorrire oggi in buon'ora con leggere che Ozzy Osbourne aveva fatto la patente dell'auto per convar 60 anni. Sto uno dei più grandi rockstars del mondo, ma non poteva ir con l'auto. Ma è un giuro che è l'adunno in un giorno che sceglie non avesse fatto con 60 anni la patente. Ed in un giorno è uno dei suoi più grandi hits.

0: Edoardo Benato con OK Italia.
1: La cupina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiardina.ch.
0: Nos pareis gratulir a duas persunas. Per una è quella mia che vietzel de Berail. Ci festeggia sia cingevel anniversari. E l'altro giubilar è Andrin Wolf de Dervella. E il festeggia sia vangevel anniversari. E se vuoi conoscere l'era con cui ci festeggia l'anniversari, veis plagiare la nostra tazza esclusiva de RTR. L'ora di un telefono 0800 20 25 30.

0: La Miley Cyrus con Midnight Sky e la più svelta ci ha telefonò es la Ursulina Caviezel da Pitash. Buondì!
1: Buondì, donna Natalia!
0: E noi possiamo trametterla, copina?
1: Io possiamo trametterla, la copina, alla Beadia, a mia Caviezel da Braille, che viene otto noms.
0: E c'è già visto la tua da sia Beadia?
1: Oh, naturalmente, che la stetti viene buona in allegra mataccia, che la stetti seuna, quel più importante. Luca lanciai viene bene la scoletta, lui giusto, alla da via scoletta.
0: E si allegra la già, la pronta?
1: Niente, ella si allegra fede di.
0: Super. Bene. E allora, dopo oggi in una festina per la mia o ella in vacanza?
1: Non è una casa, però fanno libero. A fare una party per tazze, tazze, padrini, madicce, un teccafonso.
0: Super, una bella compagnia in quel caso.
1: Bella, allegra, fece la party.
0: Allora, tra vitanza e tiers era in cennosa cupina, ci vediamo tutto il buono alla mia ed in quel caso una bella festa a seba mezzodì.
1: Guardate, si dice, bene. Grazie, fece vous.
0: Fitz Gugend, grazie per il telefono ed un bel dì. Addio.
1: Addio, Stefan.
2: La Cupina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: La Naomi Larin con Hot Girl Summer in mercoledì sulla frequenza rumencia. Per me è plemet tempo da dire addio per oggi. Per cicce idis ossalur in 8 minuti las 9 mezze l'ora surpiglia Tobia Faler. Tobia è già ossa pronto con il studio, c'è e stu pronti temi schon fino alle 12.
1: Al primo giovane squadrino al cecciosas intorno a 20 assas 10 e il jackpot sono già da 50 francs. E insieme alle 10 voce ternus per la musica. La cantadura e multi-instrumentalista Astrid Alexandre ci des attualmente in tournée con sia produzione da 100 Resonanzas in quinta da sia musica prediletta e ins presente in touch ci ti la pleasure specialmente ben e quinta è giusta di non da ciò qual touch deriva e per ciò qual touch ti la pleasure. Insieme alle 11 fans atmosfera da vacanzas. L'Armand Schlegel e il Georg Luzis annunciano ternus live dalle Dolomites e quindi scuccia la lieta funzione in quella regione quem benches in Clegion con i ladins delle Dolomites e quem belce quesi in quella regione per fare vacanze, sport e viedi.
0: Di bene, restiamo già in evento sui nostri ondas e dice di mio nome Natalia Weber, già vi sento un bel mercoledì.

0: Che cosa è musica canadese del Quebec? Mylène Farmer da Pierrefonds a Montréal. Hey, elle a chantato la canzone Désenchanté del 1991 in scuola. Che cosa il Marco di Zieva la Mezza? Ad una trenta las deje mezza, las undres tempo per il gioco c'è chosses, il jackpot, quels o in plia. Actualmente sument 50 francs e c'è chosses ci ven cerceda con lo sclarinzoasa.
1: C'è chosses. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch
0: Al pleit cerciò, as chattas, as ponderescia ben, quis trais inputs cio quedo tiers.
2: La chaussa consiste de parts essenzialas. La chaussa è part de nos mincedì. La chaussa è gratuita.
0: C'è pleit cercens. Cinc propostas pilens incunter. Ci ci dis giust al pleit guadagna 50 francs, 900, 20, 25, 30. Tobia Faler, c'è chiosas, bundi?
3: Ei, bin di, que ho evenzin de suain.
0: Bun di.
3: Eu em provo con les medias sociales.
0: Ah, les medias sociales. Sun gratuites, qual ho torna. La chosa consiste de parts essenzieles. Sur de qual ho es pureis discuter. La chosa es part de nos minciadi, qual ho torna sgiurisem per una grande part de la liet. Que non es però las medias sociales. Grazie, Dona Venzin. Bel di, adia. El Tobia Faler c'è chosas, bun di?
3: Bien di, que ho duv de surain.
0: Bun di.
3: Io dice lo sulell.
0: Ah, il sulell. Les soluzions les più simples. Sum, mince tent, les meldres. Ma non in quis cas. Grazie a Doni Melda, bel dia Adela.
3: Addio. Ciao.
0: Hey, c'è chose cercens, nos vessens encia spazi per trais propostes, 50 francs sumet il jackpot. Le slinge sumet ce viertes precis 10 secundes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un, voilà, 10 francs de più entel jackpot, de mem juens già per 60 francs entel giu c'è chosses, de mem is giuvgia als 23 lui.
1: C'è chosses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: La polizia cantunala arrestesce dus dealers de drogas probables. Ad en Svizzera ai da als ultims 30 dies passa 15 accidents mortals de Fabogne. De pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las dies. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. La polizia cantunala Grischuna ha arrestato dus dealers de drogas probables a Cuira ad Atomet. Da las arrestaziuns, sco echter las perquisiziuns de chasas, sai vni confiscato den tut passa 1,5 kilos drogas, comunicesce la polizia cantunala. Der las drogas confiscadas se tractia de cocaine, base a heroin. Als dus omens, de 22 a 37 ans, se chatien entant en arrest d'inquisizion. In Svizzera sono morte almeno 15 persone per accidenti di Fabogne negli ultimi 30 dies, come si è un'adombrazione dell'agentura di novità Kisten SDA. Con cui sei il numero degli accidenti mortali su quel dell'anno passato del 2024, conferma la Società Svizzera di Salvamento. De Belaura, Cremaglia in Sil e in Bogne in Laua Frescia. Con cui cresce però il rischio per accidenti sin a den Laua. In media nein minchon redont 50 persone in Svizzera. Tranter las umvrendes, en savens juvens crescits tranter 17 a 32 ans, a persones sur 65 ans. Ils Stati Uniti han continuat con lor attaches in l'Iran l'indijavla noc en Siria. La Tiers sei tranter der Autovni bombarda in Hangar de Vions ad in Magazin de Drones, kommunicesch al Militar Amerikan. En la Capitale Teheran e per la prima giada de pilas ultimas attaches puspevni en Aktion la Defensiun conter Avions Schola Agentur de Novitats DPA rapporta. Or davant veve il Presidente Amerikan Donald Trump declara che il Stadis Uniz ne seien angbic affin con lor Aktions Militares incontr l'Iran. E lasciamo già con attacchi sin in implant atomar sotterran in il center del paese. E dank der il sport, il canuz svizzers an gudinja argent alla concorrenza del team al campionato mondiale de slalom ad Oklahoma City. Martin Dugo, Jan Rohrer e Gerlin Locerello en stats per indisch centavels pli plauns che il team sloven. Platz 3 e Ida all'Austria.
2: La meteo.
1: Ots resti per onda parte bel, als wenn es diese vom Umgare in Cins Nivels. Guter Temperaturas, de tranter 20 Grad in Lenge di Nota, a 26 in la Region de Cuira.
2: Vias e Traffic.
1: Sin la via principale tranter l'anquart a Schiers dati impediments de Traffic per vede din Camion Kumpana.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Un Marco di der Stedt schuld soll sto etje kudes, ots es per grande part Kaiserwetter, di isla meteo. Quels in Vacanza sun probabel mensch tuats in Tessin, ma er los pot agler al radio c'è metter un mensch. Di stesi nu a Cessas e c'è c'è fai giusta e se vision divertaivel, Marco di nostra compagnia. Giodella Stedt, mia nom Tobia Faler, bel c'è weiss mi sent, quist chanil.

0: Duffy, rain on your parade, Pacific Trislands Mesdizia o las dish. C'è tagla la scena da musica svizzera per musica? Quale domanda fa nostra rubrica da stit?
1: C'è tagla la scena. Inspirazione di storges da musicistas e musicists.
0: In questo luogo di Insla State, mi c'è di qualcuno della scena da musica, c'è quinta c'è musica, c'è taglia in privato, c'è tutto, c'è inspiration, tocen, pleasure, e d'asden emozioni ed algordenses. Questo è un'esco la cantadura e multi-instrumentalista Astrid Alexandre. Ella ha dato un input per boom studio da musica ed ella dice che ella dice che la scelta non sa essere da simple per ella. Sia gli sta sai ne per fitch lunga, c'è la taglia zvez bgeras differenti sparte e quello non faccia niente più simple sia scelta.
2: Se non stai nel pop, l'usessio oz in quel momento youth, the daughter, per via che l'energia della canzone tocca mince a mai, per quel che quella canzone sauda per quella che ho sette là in loop a mai survenire vonda, forse è per via quella lingua che ho voluto scrivere. If you're still bleeding, you're the lucky one. E se dici che ti asca venire a seun, sauda per quel che can clic, eba. A si dice in vetta, quella canzone fa di una puspecchio se sente viva e si vede magari a sé uno da spir vivere.

0: Youth, Daughter, una canzone emozionale ci dà da sentiments della cantadura Astrid Alexandre. Per lei è una canzone che l'avesse cogente scritta. L'Astrid Alexandre ha dato a te un impuls di musica in nostra rubrica da Stet, sia playlist, quella chatta per noi online su rtr.ch.
1: C'è Teidler la scena.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tantalas indes e las dodes.

0: Oggi Marco di Alzvenche 2 Lüll, entsche d'un tem de vacanzas e ci ho forse un po' lungurus o non voles precis avair lungurus, quel c'è forse un'ispirazione però sent il calendar dat evenimenti.
1: Il calendar.
0: Alla casa storica ad Andir in Val Schons, dopo oggi mesi di ciò istorges e pasticceria. Erwin Dimberger, menja tres la casa storica e quinta orde d'una scelta da scene sorda si es istorges. E si duane Valina, pisera per la pasticceria, ella serva tortas tradizionales enti la stiva pacifica della Cesa. Istorges e pasticceria oggi a mesdì davende las quattr in la casa storica ad Andir. Alles cinch comincia dal Vagni, al Festival de Musica Alva Noi. Noi scrittor, il sendat Alva Nov. Quel festival è proprio nov, qual è questa stetta per la prima volta. Sul programma sono concerti nabe per le Uraglias, ma per tutti i cinch sens, al festival deve essere un dialogo tra la musica als lös, le persone, al paese e la cultura. Al festival Alva Noi ci comincia questa sera alle cinch e dura fino in Sanda. In sela della Clostra Lionne, scusa sarà un concert della cantadura e multi-instrumentalista Astrid Alexandre, col titolo Resonances. Astrid Alexandre cente chansums in differentes lingues, del rumensch, sur al francese, fino all'inglese. Ella venne accompagnata sul Gium, del Res Corai. La sareda venne fatta il ram del corso intensivo da Sur Silvan, ci ha cominciato in domenica passata. Al concert Resonances, questa sera davanti dalle 8 in sela della Clostra a Lyon.
1: Il calendario.

0: la stet cul chanel rumensch che voggia vers les undes. Allai Barnagna Savognin, doque da vende da mem saire quel sosa speziell. Da vende da mem saire spoire Savognin a Kino e noi ce svo uschlu a fer il bagn. Allai Barnagna es quista stet der ciò la culissa pel Kino Ori Liber. Lorena Planck es la chefa dat events da l'organizzazione da turism Val Sursee Savognin Bivio e l'organizzescia quel open air da Kino.
1: La zona tra Magenu Clet ci può dare un far che ai Lai Bernain la culissa è speciale con che Lai a Vain la tenda scusinzese in Oman ci sta proprio er ein di Lai a che è fit speciale ma sento se la vista dei casti da Riom i vin planet share a che è proprio in te fit speciale.
0: E musos vengen films scu Odyssey, das Kanu des Manitou, ewige Liebe oder Downhill Skiers.
1: Per noi è anche molto importante, ci va in per mince agosto in sece, se famiglie o un fan, film documentari o per provare a venire in film romanzi, e questo va in un po' l'ultimo romanzo, par dos, anche è per noi importante, ci va in proprio porre in sece per indigenti, aber naturalmente per più giusto.
0: E ci vens er volia saver da Lorena Planck is. Quen importante se las spürte scu appunto qualchino open air saien pel turism de stede Savognin?
1: Ja, per noi è fitch importante da musar o da fare ne dente ce otter. Je in program la sera, con la culista speciala, ed nos prova natural manger da lubrar insieme con affari indigenti. Vain, per esempio, la nostra casareia ci fosse un canaster. Da picnic sind popustar a che è per noi importante di fare in sece per famiglie, saper per carcis, c'è un mix di tutto in sece da che la possede.
0: Al Kino Ori Liber, all'Ai Barnagn a Savognin ci comincia da mem saira da lumce stür un quarpa solas nof. Col film Minions and Monsters da mem saira. Mince saira vimmo so in otter film al Kino Open Air all'Ai Barnagn dure in interevna fino al 30 luglio. La casa della saira quale es avvierta ad una un'ora ans las presentazions. Als films comincia ad una un quarpa solas nof. Hai, che cois forse un tip per col cun? Ci o temp la saira e voglia de guardare un film Ori Liber.

0: Al marcoldi col programma Rumensch ed er oz vens naturalmensch per vus un impuls del di.
1: RTR Impuls.
0: L'impuls quel vegnoz da Selina Po da Sent, ella studia elettrotecnica a Turic. S'impuls da doz ol titel Pover Jani.
2: Cugnosce gertu ad un da quest Janis ci sa tot. El es il melder in to qua cel fa. Manzuna quai er in mincia terza frasa e da cascia tu vesse sfingiada vair in blidà? Tips nu drovel in giuns. El sa co scioglier mincia problem. Er quest da ces. E se vesse de vair domandas, be dai. El sa co far. Enu già vius proprio mai dal male din cün. Proprio mai. Ma a quel Jani da der già vius e pel di da doz. C'el virchel d'aluminium del yogurt a pusche nus lascia drivir. C'el tren alla stazion parte un minut massa bot e sainzel. C'è cun ciaminar da vol trottuar til taccio in palperis ci fusvi dalla sola della sciarpa. C'è diovol lascia il stracoger il spaghezza mezz'di. Cun tornar del far commissions til descerpar la tascia de plastic, ci ti la scumpre era moz in di. Ed oramai c'è l'estal manch gut er per far la ciasada, til gevuge c'è il piz dell'inzöl as di staccia almain quattro riades cur c'è il prova de trar su netz e slet questa saira. E l'ura lascia c'è il dormi in pos in se slet l'om e net. El des dormisco un tas, quai al marità, in sem gebain pover Jani. Forse c'è domani gratai a tot un pa milder.

0: Las novitats der RTR.
1: La polizia cantunala arrestescha dus dealers de drogas probabels ed in Svizzera vegni puspe raccolta de pli laina, surtut laina d'energia. De pli de quals temas ad Laura, dati ossa nas novitats de las Indisch, al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. La polizia cantunala Grischuna ha arrestato dus dealers de drogas probabels a cuira ad Domat. Tra las arrestaziuns, scoerter las persecuziuns de chasas, sa veni confiscat tut en tut passa 1,5 kilos drogas, comunicesce la polizia cantunala. Ter las drogas confiscadas se tractia de cocaine, base a heroin. Als dus omens de 22 a 37 ans se chatien entant en arrest d'inquisiziun. En ils quals Schweizers esi puspe veni recoltada pli laina l'an passà. Quai suenter che la raccolta era ida ene vos als ultims ons. Cun 4,9 milions meters kubik e la quantitat crescide per radunt 1% cumpraglia con il 2024, com ussan las novas cifras de l'Uffici Federal de Statistica. De grande importanza sei sortut la laina che vegne duvrada per l'energia. Quella fa ora 45% de l'antira raccolta. Tenoch l'Uffici Federal de Statistica è la ragione per cui sortut in una domanda crescente del lain sco funtauna da energia regenerabla. In Svizzera en mortes almain 15 persones der accidents de Fabogne als ultims 30 dies, com usa in una dumbrazione dell'agentura de novitatskisten STA, con cui sei al dumbr dels accidents mortals sur quel del an passà e del 2024, a confermar la società Svizzera de Salvament. De Belaura, Kermalia in Sil u in Bogn en Laua Frescia, cun quai cresce però er la risce per accidents sin ad en Laua. En media naien mincion radunt ciungante persunas en Svizzera. Tranter las umfrendas en sovens juvens crescits tranter de 7 a 32 ans e persunas sur 65 ans. I dank der in Novitat del Sport, als Canuts Schweizers an Gudinja Argiente la Konkurrenz de Team al Campionati Mundial de Slalom ad Oklahoma City. Martin Dugu, Jan Rohrer, Gelindo Cairello en Staatsberg Indischen Tavels Piplaunskel Team Sloven. Platz 3 e Ida all'Austria.
2: La Meteo.
1: Ot resci per grande parte bel, il suo intermes di se fuma magari in cinz nivels, quaeta temperatura de 30 20 grads e l'engia di nota, a 26 en la radiunta cuira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione cuira dati colonna 30 mesocco nord a San Bernardino, sin la via principale 30 l'anquart a Schiers dati impediments de traffic provvede din camion Cumpanna.
3: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di. Mes radio.
5: Les ondes rumenches zieva las novitats de las Indes. Nus fens un po' atmosfera da vacanzas in quista mezz'ura. Nos godensi las Dolomites, respectiv nos telefonens i las Dolomites. Armand Schlegel e Georg Luzzi sum al moment giusto lo inviedi. Ci c'èm già tu advise fat e ci c'è vogliono tu denci al zaire fir. Ans quintini, giusto in un per minuts, e sum al Tobia Faler. Ed es già vus in avent, una fici interessante state. Sprenzi in avent cum gerisum solai e temperatura cioda. Yeah.

0: Patent Oxner, trip gut, cool Chanil Romensch, vers Gentir, Edi Gios Notte, buon appetit. Tem de Städte ist Tem de Vacanzas ist Tem de Viedi. E colois se cernos duas Redaktors in Engiadigna, Armand Schlegel e Georg Luzi, fem, els nu fem però in Giuviedi de Vacanzas, els sumies insemble ilas Dolomites per rapportir de quella region. Ed è deus all'Armand Schlegel in Linge, els annuncia tenus live de quella region, in ocia las montagnas consisten per grande parte de Dolomit, con formas impressionantes ed in postuc extrem belles formas, con belles leis de montagna, parcs della natura e leis concentris, come per esempio Toblach o Cortina d'Ampezzo. Buon dia, Armand.
1: Buon dia, Tobia.
0: Perché esses giusties in les Dolomites?
1: Veramente ho da spür bonder, per essere sincer. Veramente le venire ad imprendere a conoscere i nostri parenti linguistici, il romanzo delle Dolomites, il ladins dolomitansi. Stavo da un'impedina perché ci dette là romanzo, però quanti parenti ci sono ora proprio, anzi deve loro da bonder. Sono a scofrarsi solo, sono a cusdrins o forse a basdrins o basdrinets, ci neanche non si inclea più, hanno simili problemi. Hai, veramente il bonder anza manazzi las Dolomites.
0: Discorrinsvelt dal lö della geografia. Las Dolomites sono nempi relativamente grandi e non esses al momento precis.
1: Per il momento esce il Fodom, Livina Longo, però Pax avranno in giace qua es. Scoprimine il territorio. Qui non è neanche uscito da lunch da vent da non, da l'ingegna bassa. Io per il Fnuest, si arriva a Bolzan e loro mi hanno detto con l'auto, si è fin già per il primo comune ladin. Ad Urtigè, il lui delle Urtias, per dire che è Sankt Ulrich, ora siamo la Val Gardena. E da là da vent loro spartano loro cinque vals ladinies, la Val Gardena, la Val Badia, la Val di Fassa, il Fodom, e l'Ampezzo con Cortina d'Ampezzo. E quelle vengono insieme più o meno per il passo della Sella o per la montagna, il Piz Boe. Interessante forse là, la parallela con l'Engiadino, con il Noromans. Cinque valades, cinque idioms, ed il Piz Boe tradotto o significa bottans col Piz Buin, non Piz dels Bovs. E hai. Per noi veramente fici interessanti la differenza è qui ci non è in un cantone, questo partisù in tre province, due regioni, politicamente fici differenti queste cinque valate.
0: E tu hai detto che le Dolomites vengono parentela linguistica, lo vengono di scuola la din, ma è la nostra parentela linguistica?
1: Sì, chiaramente posso dare la risposta, non ti svanci a tazzi, e sono più parenti con quello che avessi pensato. Però il primo che noi siamo arrivati, che ci ha dato in noi, è imposto le inscrizioni, le mosavie, le inscrizioni di vita casa, tutto in ladin. Però è tu dai italiano, per esempio, la Ciacumon, il Stützefeuc o la Scolina, e questo che ci uscena, questo non è tradotto in Valader, questo è in ladin. E più problematico, il primo non udiva niente in ladin, veramente tutti discorrevano tedesco, italiano, finché ha dato una reazione, perché è discorreva col collega Georg in Valader, si impero guardavano per noi anche con gli uns e domandavano, ladins? Lui ha studiato, sì, ladins della Svizzera. E ho scelto un più civile contatto con gli altri intorno, perché c'è loro che aveva 70, 80, 90% di questo intorno. Questi scuolano ladin, però halt con i turisti, con noi, scuolano tedesco e italiano, scoprono, cioè vengono turisti, non scuolano con questi romanzi. E ho proprio a dire, non vengono in scontro qui, io, i nostri frari, i nostri sors, parenti. Linguistics.
0: Parallelas trentel grigium e las Dolomites, l'Armand Schlegel, live dalle Dolomites, in cerca della parentella. De quale regium rapportal per nous insieme col Georg Luzi, ci des al momento Erkunel in Viedi. E col Georg discorrinze un po' in più precisi, sur del Sladins e las Dolomites, in questa mezz'ora, giusto in un per minuto.

0: Ellie Goulding in Marco diverses Unders e Metz e les Dolomites em disturbò ans un po' il signel. Ma il Georg Luzi es osse der Ciotanus in Lingia, nus vens dit ans. Al Georg es insemble cularmon schlegel in viedi i les Dolomites, Trent Roter. Per imprendere a conoscere un po' lieda les Dolomites ci discuora Ladin. Il Georg ho discurria Ladin, culs Ladins. Georg, scuesque se svegno se scu un Ladin de Lingia Digna i les Dolomites, inclegesch als Ladins dalles Dolomites.
1: I voli zicin pazienza. E la nulla impression, c'è questa domanda, ma in una seconda ada, se loro svegni di una ada la sura, is bada, is inclea, is bain. La prima domanda, la prima ada, forse sa in pain più fadia, e dipende di pain giù ci sais. Noi siamo, per esempio, l'osso giusto, anche la Val Fodom, e la Val Fodom è forse in pain più coliada con l'Italia, e per quai sai l'impressione che i Sinclair per i Melder, sco Otterlös, con la Valbadia, per esempio. La stazza appunto era un pezzo, Cortina un pezzo, e là vive l'impressione, quella donna che noi discutiamo, discorrì, là vive l'impressione che il Taglian ha influenzato in Sicin, la, il Ladin, e per quasi Sinclair proprio in pain Melder. Ma ascoltiti adesso, i voli in pain pazienza, i devi contattare adesso, e loro vengono qua in svelte, is in clear e loro vai svelte. E qui è giusto un esempio, in cui non dovrai nessuno del CEP, perché non arriva un problema per gli altri, e vai loro a ringraziare che è un stazio in tutto il tempo, e grazie, per esempio, is un esempio, in cui ci viene, e non ci va a dire in paese differente. Also, grazie, dice in un luogo giulano, in un altro dice in un dilan, gran merci, venir dit i de gra e dia te pai, also giusto l'ultim smada di o et paia. Also in Svezia i desi una grande differenza, ma si staitla propcia bain bainisum, si podaina propcia dir no in cleaina des.
0: Was vedi iles Dolomites, quel non es in cialönschna fin, scu vocu os in aventervus, ces il programma?
1: Previsi in Efne da Paisa, io ce no mosain, io ci vivo nel Sladin, co ci vivo, previsi appunto in Efne da Paisa, in televisione, era in il radio, non l'hanno presentato alla Jot, non l'hanno presentato alle comuni, alle cingvals, ma era il traffico, il problema del traffico, c'è anche qui sul spazio, il turismo, ci desse, dopo il Jazz Olympics, era, ma canta manch più otto. Ma era naturalmente le montagne, si sono picci con scientes, e noi siamo stati finalmente era in cucina, non c'è che diverse, noi siamo stati in paese dappertutto. La serie comincia con l'incontro, c'è noi siamo stati avanti in Efna, dell'Unione dei Sladins, qua è stata una radunanza, in cui tutte le cinque valde vengono insieme, in occasione dell'80 anniversario, in cui c'è il Sladins, vivono pretesi che le regioni vengono unite per mantenere più bene la lingua. Là, con quella storia comincia tutta la serie che noi prevediamo di presentare verso la fine del West.
0: Al Georg Luzi, live dalle Dolomites, e noi ce les inviedi per noi scolar Mon Schlegel per rapportare dal Sladins e da una contregia ci des una delle più belle delle Alps, le Dolomites con tutti i schiazzi, optics, linguistics e naturalmente er gastronomics. Al Georg Manzano le c'è da fe e con quella oggi avvisi già ossa tutti ci allegrano sul giantere un buon appetit. Hey, quiz extrem, quen schwelcha tempa, so zans me si, os es giusto sto, le sünde je metz, ter nus al kolodir, temp per una quarta survista dalles novitäts, e quello pronto oz la Corinna Schmidt.
2: La polizia cantonale Grigiuna ha arrestato due dealers di droghe probabili a cui era ad Adomet. Dalle arrestazioni, scoerte le persecuzioni di Chazas, sai venire confiscato tutto in tutto passa 1,5 milioni di kilos di droghe. In Isguau Svizzers è si può venire raccoltata più leine l'anno passato. Questo è che la raccolta era in una volta gli ultimi anni. Con 4,9 milioni di metri cubici e la quantità cresciuta per radunt 1% con il 2024. Ad in la regione dell'Amazonas e l'America del Sud è brigia l'anno passato un scipauk guau che è più 40 anni più pli. Que con 3,1 milioni di ettari guau in una surfaccia che corrisponde alla grandezza della Belgia.
3: La meteo.
0: Oltre resta qui per grande parte bel, al CMSD poco dire un per nuvles, con l'altra temperatura da fin des doge grossi in Egia d'Ignota e fin 25 grossi la regione da Cuira.

Vernis Rouge, ensemble cun Mathieu, je te laisserai pas partir vers Gianter Culcianel Rumensch. Dal sport ho quedato una fichbuma novità per gli Svizzers, la novità quale si chiama Oklahoma City, il Stato di Unias. L'ossimo attuale match al campione di Mondiales da Canu, als Canuz Svizzers, Sumias, Ozim Bonura, vice campione Mondiales da Slalom, col Canu. Quella è una concorrenza da teams, al Svizzers hanno guadagnato la medaglia d'argento, quella medaglia è ossi in possesso da Martin Dugu, Jan Rohrer e Gelindo Chiarello. Als drei Schweizer deren Unterschendevels bei Plems Kul Slowens, die haben gerade den Titel, terz zum Jahr als Austriaks. Al Parcours de Oklahoma in Ocel Schweizer haben gerade den Jahr Sargent. Es quell Chanel in Ocel Sund del 2028 las Konkurrenzes Olympiques, die sum quell an Los Angeles in Kalifornien.

Olivia Dean, So Easy, Wusterleis, il programma Rumänisch ans Giantir. Quist Marco, di als 22 Lüll. Alles Dudes, wenn il Magazin de Mezdi, quelles präsentats al Toni Poltera. E Terrell, wo che oz trent roter, per l'elektion de combatte Samurezen, per la suprastanza, il Parlament Comunel. E que vo, per scarafaggi giapponais, ci des ester ternus, ci des un problem, e ci riva plemet nodel tessin erternus in grigium. A Toni Poltera col magazin de mezdì, ci comenzi in pochi minuti, punto alles dudes, edi pel moment a dia. Mia nom Tobia Faler, ci avvisci una pacifica posa de mezdì ed un buon appetito.

Ba, mamma mia, per l'anniversario de 5 anni de Mia Caviezel de Brailin sur Selva, già vi de papi mamma e de tate tata de Pitash. Un anniversario arduant po festa Geroz Andrin Wolf de Darvella. De sia famiglia es ni da questa gratulazione co. Car Andrin, nus gratulain a ti de tut cor, stai scoti eis e gauda quei gi. Già vision a ti tia sores Alina, Larissa, Luana, Lorena e Muma Teolinda. Il già vision de musica pel vencevel dat Andrin Wolf de Darvella es un tös de la Germania, de Finch, Liebe auf der Rückbank.

0: Stan!
1: Liebe auf der Rückbank de Finch, Giavisio per Andrin Wolf de Darvella, ci può festeggiare Rozzi anniversari de Vincenz. E der Rozzur vi naturalmente quel cun, una tazza de DRTR, Rivo tres, oz in bunura, o rivede tres, oz in bunura, ter collega Natalia Weber. Es Ursuline Caviezel de Pitage. Ella regala la tazza de Dots a Braille in Surselva, a sia Biegia, mia Caviezel.
2: Io ho scelto mettere la copina alla Beadia, a mia Caviezel de Braille, che viene oggi su noi. Che la stetti viene buona in allegra mataccia, che la stetti seuna, quel più importante. Luca lanciavi in bain la scoletta, lui giusto, alla da via scoletta.
1: Nus già vigenzi un bel anniversario a mia Caviezel de Braille per sia cinceva l'anniversario. Un buon commenzamento alla scolina in avost e sprenzo la gusto della tazza da DRTR. E tu se puoi gratulare a noi, era tu al sotter, c'è mozza anniversari. Non lo c'ent, 20, 25, 30, o senza già vista musica, semplicemente per WhatsApp. 079 200 70 97.

0: just wanna dive.
1: BTS Swim, vusta gleis las gratulaziums sul Chanel Rumänsch. Ed ossa mo giusta telefonò la Patrizia Senti, de Schan, in principe da Liechtenstein, e lo displagel mensch pendia sul telefon, schlevesse pude de tres sia gratulazium giusta zves. E la vol gratulir a sia quino, Baltermia Kola, ci vegn oz zatenta, et a... Baltermia Kola is de Savognin ed ella voles gratulera del con una canzone del cor viril Basel de Savognin insieme con la source Scherer, la canzone del Badung.

Al cor viril Baselgia de Savognin insieme con las Sors Scherer. La canzone d'Il Badun, già visto da Patrizia Senti da Sean, per sia qui no, Walter Mia Cola, Ciotz, anniversari da Zatentanz. Vostre gleiches Gratulations sulle Sonde des Rumänisches, quist Markuldi als 22 Lüll, scha cugno scheisse qualcun, ce volesse gugen gratulier, 0820, 25, 30.

Andrea Berg, das Gefühl in Marco di Aluna. Che cosa sono le gratulazioni sul Chanel Rumensch? Gratulier pudais a Ciccio Vulais per telefono. 900-20-25-30 è il numero. Giovisce a tutti i giubilari su un bel anniversario ed un divertivo Marco di.

Emily Sandy Hertz, las gratulazioni sul Chanel Rumenci. Marco dice a mesi che cosa è l'ultima occasione di dir tres vos giavus, vos gratulazioni a quel 58 anniversario e ci va trens già la buscia per chatterar cici survegnoz duas entregias libres pel bogn e giadigna scuol. Al numero per le tre gratulazioni 0800 20 25 30.

0: Ozzy Osbourne, Dreamer, sei der Spasso, Luna wusste gleich las Gratulations in Markuldi, als Venture duas Lül, e per WhatsApp es nid encent. Quiste Gratulation co, per mia Caviezel da Brail Tioz, anniversario de Cinchans. Cara mia, d'accord, gratulain sintiu anniversari, nus giavijain a ti tut il bien sintiu, sintes ciunons, celegrain da far parte con tei zera. Car salits, Decia, Rina e ties cusrines, Olivia e Noelia. Voilà, las gratulaziums, quelles s'inclinien già per oz e duas trens in cervelt la büstia, or de las gratulaziums ci sono nidas entos, quel cin survegn oz duas entregias libres pel bogn en giadigna scuol ed oz guadagna balter mia cola da ciaste ci può festeggiare oz sia anniversari da 70 anni giovis buon divertiment al bogn en giadigna ed un bel anniversari a tuas ci emoz anniversari da nostra parte ci notte cordiale gratulazium ed con calò a die per oz mia nom Tobia Faler in avent un bel sem mezzdì e ste ben
1: RTL las gratulazions
2: il suente mezzdì da RTL con sempre verz Hits e scovrides musica non-stop messe insieme da nostro redattore di musica Danilo Bavier.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il giovanil che ha invitato una petarda in la scuola Giacometti è venuto sentenziato. Ed in Svizzera è la raccolta dall'aina puspe crescita in Zic. Il è las duas, mio nome, Erwin Kadov, benvenuti. L'anterior scolar superior, che aveva invitato il favrer dell'on passà in una petarda in la scuola Giacometti a Quira, sto prestare in servetch

0: da lavur. La Procura Pubblica del Grischun ha confermato in rapport de DRSI de dier. Ella è venuta alla conclusione che il giovanil sia culpante, tra l'altro per via periclitazione in tras materia esplosiva, aver cagionato pliras simples blessure corporali, fatti acti di violenza e cagionato don material. Due scolares avevano patito leves arzentadas. Tra 44 ulteriori ufans de scuola era l'udita venida restringida. Il mandat penale venida als 12 de cercladur e da vigur legala. A Doma de Cuira, alla polizia cantonale arresta lanciata fanadur dus probables dealers de drogas. Dall'arrestazione e cum perquirir lur abitazions, ha ella accettà in tot 1,5 kg heroin e cocain, sco era in a picna quantità da cocain base. Ils dus omens arrestats, in Svizzer da 37 ons ed in Albanais da 22 ons, en entant in arrest d'inquisizion. L'on passà an ins raccoltà in Svizzera 4,9 milions metri cubic laina. Bun impacient da pli che l'on avant. Il stavos dus ons era la raccolta reducida. S'augmentai consont la raccolta da laina che ven duvrada per producir energia. Questa compart monta entant a 45% dall'antira raccolta. Raccolta da pli laina an ins dentant mo entrais dals 5 grons centuns de guaut, Berna, Valais e Tessin. En ils centuns Grischun evate la raccolta s reducida, qua comunicesce l'Uffizi Federal per Statistica. Intelligenza artificiale può far attacchas da cyber. Din test dal purgider OpenAI è il programma stabun da sortir dal contorn da test isolà, da dir autonom en l'internet e da attacchar sistems dalla plataforma Hugging Face. Questa è riuscita con iniziar larges da segirtate infinosa non inconoscentes. OpenAI discura din cas de cyber senza parell ed ha annunciato a rinforzare le misure da segirtate. Persone dal faccia vertescen già da dic che intelligenza artificiale possa venir duvrada in l'avenir per attacchas da cyber.
1: La meteo.
0: Oggi stati per grande parte sull'egli, il suo intermezzo è di quintare con incinz nivels de cumulus. Versaire vengono nivels autsna dal nord. In il Sursese fai desdoggi fin 22 gradi, in Surselva ven fin 24 ed in la regione da Quira in fin 26 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: dal clima. Già ieri aveva Burnham annunziato di stricciare a partire dall'ottobre la taglia di plivalurs in forza elettrica. L'anterior scolar superior che aveva invitato il favrer da l'on passà in a petarda in la scuola Giacometti a Quira sto prestar in servec de lavur. La procura pubblica dal Grischun ha confermato in rapport de RSI de dier. Ella è venuta alla conclusione che il giovinin sia culpante, tra l'altro per via periclitazione tra la materia esplosiva, aver cagionato più semplici blessure corporali, fatto atti di violenza e cagionato don materiale. Due scolari avevano patito leve arsentate. Tra 44 ulteriori ufans di scuola era l'udita venuta restringita. Il mandato penale veni da il 12 de cercladur e da vigur legala. La giugadra de tennis grigiuna Simona Walter ta persiglio den prima runda dal turnier de WTA 250 a Hamburg. Suntri in marathon de 3 ures e 17 minutes il risultato sta 7-5, 4-6 e 6-7 in favor dell'egiziana Mayar Sheriff.
1: La meteo.
0: Da maunen ils nivels de cumulus in pau pli grons, tutina dati savens sulegl, en il partenz poi dar uradis locals. Venerdì continuesci cum bell'aura e da quire poi venire infin 27 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La saira der RTR.
1: Cun semper verz.

0: Las novitats der RTR.
1: Thorsten Frey duei deventar nov chef da fraktion de la CDU-CSU in il Bundestag. Tudest, jeda Hamburg, alla giugadra da tennis grigiuna Simona Waltert perses giu den prima runda su entrindir combat. Egli la squatter, mio nom, Erwin Kedov, benveni. In Germania è la successione da Jens Spahn sco chef della fraktion CDU-CSU tant sco sclerida. Scopliras medias rapporten du al chef dell'uffici de cancellier dem finosse Thorsten Frey surpigliar la carica. Uscia sein il cancellier tudest Friedrich Merz ed il chef della CSU Markus Söder sa convenits. Ancots duel venir proponi e lautremna duel la fraktion eleger el. Jens Spahner venis od squitsch per quakel es es en venits babs grazia ad ina mamma da substituzion en ils Stadis Uniz. En la Germania e quaes cumanda. La CDU ed era Jens Spahn setz en sex primitz en il passà contra ina legalizzazione. En il combat contra maldiever sexual du fans du en servets de messenger puspai puder cerciar indizis en chats privats en l'Union Europea. En la debata davat la controlla de chats en representantes e representants dels paes com membres de l'UE s'ha convenits ad in excepción limitada de las regles de protección de datas. Avant aveva già il Parlament de l'UE approvà quest plan.

0: Il nov prim minister britannic Andy Burnham ha annunciato in limite per prezzi de biglietti de bus. A partir de l'autron, na dua inviadi simples bitch pli custar maximal mein 3 pfunds ma bein 2. Finanziar questa mesire vuol Burnham cun scursanir las investiziuns in projekts internazionals per la protezion dal clima. Già ieri aveva Burnham annunciato a stricciare a partire dall'ottobre la taglia da plivalurs in forza elettrica. La giocadra da tennis grigiuna Simona Walter ha perso il lieu in prima ronda dal turnier da WTA 250 a Hamburg. Su un maraton da 3 ore e 17 minuti e il risultato sta 7-5, 4-6 e 6-7 in favore dell'egiziana Mayar Sherif.
1: La meteo.
0: Da maunen ils nivels de cumuls in pau pli grons, tutina dati savens sull'egl, in il partenz poi dar uradis locals. Venderdì continuesci cum bell'aura e da quira poi venire infin 27 gradi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Mes Radio,
1: mia lingua.
0: RTR.
2: Il dentista fuggì, disse che sono un fis, disse le smogride, tir de depressivs, e con la vicchio le sinivo la vita.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: L'opposizione contro la Surbiageida a Surcolm è e resta gronda.
2: Also das Ziel ist ganz klar, dass das Vorhaben, das jetzt geplant ist, auch in Zukunft nicht geht.
1: Ed il Konzert zu Poti, il Festival de Jazz Somorezza, anda c'ha da Wils.
3: Cavalier la peine da Nirgio da mir stenza.
1: Che gli non perdi il nostro tema, spettate allora avanti per la carta gianzeria o la cotteria svizzera, non do il mese passò, pipac per notazioni. Il microfono, Toni Poltera. E noi siamo avanti in magazzino con la sorvista delle novità e che la ans o ossa Irvin Caduff.
4: Il cercle dur passà all'hotelleria svizzera registra il quart mais in seria da main per notazions. Il minus total stimesce l'Uffizio federal per statistica con 2,2%. La regione da nova main stada che da main giasts dall'exteriore in veniz ternus. Con in minus de 34%, respectiv 30%, han ils giasts dall'India e dals pajais dal Golf ciajuna la pli gronda sminuziun. Kils giasts indigens han per nota in zig de pli en hotels svizzers na bec pudi egualizar la digren. In Germania è la successione di Jens Spahn sco chef da fraktion CDU-CSU tant sco sclerida. Scopliras medias rapportan du el chef del uffici de chancelier dem finosse Thorsten Frey surpigliar la carica. Uscia seien il chancelier tudest Friedrich Merz ed il chef della CSU Markus Söder sa conveniz. Ancots duai el venir proponi en lautremna duai la fraktion eleger el. Jens Spahn er venis od squitsch per quaquel esses en venis babs grazia ad ina mamma da substituzion en ils Stadis Uniz. En la Germania e quaes cumanda. La CDU ed era Jens Spahn setz en sex premiz en il passà contra ina legalizzazione. Il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato in limite per prezzi di biglietti di bus. A partire dall'autorità

0: Ron na duein viadis simpels bitch pli custar maximal mein 3 Pfunds, ma bein 2. Finanziar questas mesires vol Burnham cun scursanir las investiziuns en projekts internationals per la protektion dal clima. Già ira aveva Burnham annunciada stricciar a partir dall'October la taglia de pli valurs in forza elettrica. Il presidente americano ha annunciato come reagire in l'avvenir se l'Iran attacca investimenti in la via di Hormuz. Sin sia piattaforma True Social ha il scritto che gli Stati Uniti vengono minciagiati a bombardare e distruire in appunto un'opera elettrica in l'Iran.
1: E non si sente sport, di tennis per essere esatto.
0: La giocatrice di tennis grigiuna Simona Walter ha perso il giro in prima ronda del torneo da WTA 250 a Hamburg. Sentre in maraton di 3 ore e 17 minuti, il risultato sta 7-5, 4-6 e 6-7 in favore dell'egiziana Mayar Sherif.
2: RTL, il magazzino della Saira.
1: E nu già in prossimo mangia somorezza en concert pitchen discret e schon prest an il zuppo tocciat il festival de jazz ed è program. Bech program è la surfabrikazion a surculm pils criticers. La resistenza è e resta gronda. Nos temes la loro gist sco proxim.
2: La meteo.
0: Da maunen ils nivels de cumulus in pau pli grons, tutina dati savens sulegl, en il partenz poi dar uradis locals. Venderdì continuesci cum belaura, e da quira poi venir en fin 27 grads.
1: Jelas cinc e cater. Schon da lanciata da vento e do opposizion contro la Surbia Geida an i center da Surculm e na fraczion da Sursaisa. 60 abitazioni da sedarlo. Soprattutto la comparsa quadrata di Zbietz e di lì ci sta in mezzo vicinanca on procuro per blera critica. E la critica va in avanti. I pivel sto decidere a fin o a vost, an cios, an fin infegna vost, an vista a che la radunanza è l'opposizione che scelta ed è pronta da dir alla prossima runda da combat an contro la Surbia Geida ed a lancia una iniziativa. Anja Furger.
3: Il comitè di iniziativa intorno a Irene Schneider vuol mantenere il maledio del vic a scomandare e di fetti sgronz che facessero tenor ils in paglia quel. La comparsa stoppa ia prau con le case esistenti.
4: Es geht Giebeldächer, es geht Satteldächer, es geht nicht überdimensionierte Wohnblöcke, die sollten reingestellt werden. Also das Ziel ist ganz klar, dass das Vorhaben, das jetzt geplant ist, auch in Zukunft nicht geht.
3: Im Moment sind die Sturbeella bei dem Projekt aktuell, weil Investor Mario Casanova da quere. 3 Cases kontert Platz, am Miet il Witz de Surculm ein Planisades. E da quel Projekt, wo l'Initiativa è impedì agli Avenir. Per salvare il Centro del Witz, wollen Irene Schneider e sia Gruppe d'Opposition fa tot il Pusseivel. L'Initiativa è in da lur Miet d'Opposition. Kun rimna ossa sottoscriptions per quella, les nils de stadala jaut e crea attenzion per la radunanza comunale che ha liug fin urst. Lu decide la radunanza comunale da Sursaisa numnata main da vart limitata dalla planizzazione locale. In cas d'ingè, fos il projekt in pas vinavon. Den tonmo in sesetz in pas vinavon. Da maica l'opposizion annunce già usa siu trumpf.
4: Wir werden das Referendum machen. Auf jeden Fall gibt es ein Referendum. Wir werden nicht klein beigeben. Wir werden das so nicht akzeptieren.
3: Kul Referendum, das in Votation an Lurne, sorgt la Midade der Planisation Lokale. Denn auch Irene Schneider sagt la Radunanza Kommunale, nun leider man la Falide Instanzen, per eine Decision a schi importante. Da meike biares Personas si informeschen bo, a seien bo präsentes alles Radunanzes. Tutina c'è che c'è bege fin due stront la radunanza comunale, l'iniziativa vigni scia ni scia in oltrada.
4: Also die Initiative läuft auf jeden Fall. Die Initiative, also auch wenn sie abgelehnt wird, die Initiative bleibt bestehen.
3: Con l'iniziativa volela che la Vischnianco Sursaisa cresce la base legale per salvare il carattere del maledio del vici historic. Pagets novs duen si integrar punto altezia, grandezia, proporzions e material a moda harmonica. Per inoltrare l'iniziativa alla Vischnianca trovi c'è un evento descriptions. E un alla Vischnianca bosso venio posta. Aschia è nidin della superstanza comunale voglio prendere posizione in causa. In agada che l'iniziativa è inoltrata, alla superstanza in non tempo di prendere posizione è da sottomettere alla popolazione da Sursaisa.
1: Anche 4 days, infine 26 di Fanador, è a San Morezza il festival da jazz. Per la 19 avla già dati stars e stelettes. Tom Jones, per esempio, che sta near di Blackwater. Ma il festival rappresenta bisogno al stars e dati le scenomenate Hidden Sessions, scusi il nome dei concerts zu pos. Questi concerts hanno rom propa pitchen, rimembe propa Bec pubblicis in programma de concert angal online e da curta vista. Gia in bung nas per dei roscheia o nos Florin Jun. E le sto ad el quel concert zu po.
5: In sé ves certa liet il publicum spetò quisch. Durante il concert zu po il ram del festival de jazz a Samurezzen. Qui nempe, per vice quartens che questo concerto in team vestu via comenzir, es entrò il musicist e mneder d'orchester Pepe Lienhardt e la cisa da tempos du lac a Samurezzen. Ma questa volta non era el quel ciò sonò o cantò. Duas da sies musicist dell'orchester endo questa hidden session, appunto, un concert secret. Ma tutt'una, erce Pepe Lienhardt non fa parte musicalmente a questo concerto als presenza o che più o meno plagia.
6: Questo è un enorme bel concerto che ci ha fatto bagnare noi per ciò dire un po'. Ai chi tira su?
7: Ai.
8: Ho plagia Fitchbein, che era una musica R30 render ciò un po'. Hey, un po' più lamma, fitch flott, sì.
5: E dels duas musicists, Jörg Sandmeier wie del Saxophon e Christian Wegscheider wie del Klavazin, en presentò un percentzums de jazz. Als a temposi da tempedes, ma a quella liet ci ho vis sün las medias sociales in uoce questa hidden session del festival de jazz ven fatta. All'abitante della cesa da tempos, la Dina Koppler Giovanoli, emils dos musicists e surtuot il saxofon fat impression.
8: Che la sveglia, che la nu sorcia, tu cer negli ugentir. E che der scevele del fava d'un un surir. Ma tu non sapevi me cosa che sa finire. Perché il del clavazzin, le creccia il smem scrodan per terra, uscì terra di in movie mind.
5: E Claire, Pepe Lienhardt, der Ertiers, ed è l'oggi dia per una volta ad essere il pubblico. La musica, quella sai per el, ma er per sia musicista della big band, ad una il star. Sei qui aus Jazz oder in anderer Sorte der Musik.
9: Es geht immer ums Gleiche, die Leute Freude machen mit schöner Musik. Und die haben spontan zugesagt, die haben sich gefragt, können wir das hier vor im Altersheim? Das ist kein Problem. Und die spielen gerne, das ist halt das einfach richtige Musiker. Nicht so Musikbeamte, sondern die spielen auch gerne professionelle Jobs auf der grossen Bühne. Da sind sie sich auch gewöhnt, sind ja beide über bald 30 Jahre bei mir. Aber wenn es darum geht, Musik zu machen, sind sie immer zu haben.
5: Quam da 200 anni, è già visto tutto. Da palcs in tutto il mondo, concerti da 20 milis di persone, ma è da quelli in un ram intim. E da c'è concerti intim, quelli sa per el qualcosa speciale.
9: Da è noch persönlicher, da sieht man alle noch. Man sieht man, sind wie Schweizer in den Augen von den Leuten. Und es ist vielleicht viel persönlicher als eben auf einer Bühne, wo man wahnsinnige Lichtanlage und einen blendet, dass man quasi ins Nichts rausspielt. Da ist wirklich gespürt mit den Leuten. Das ist grossartig.
5: Böt sei alla fin del Queen's Quell ci fece plagiare la liet, con la Dina Koppler Giovanoli.
8: Cavalia la pena da nir giù da mia stenza.
5: Ed intent che els abitants e las abitantas de la chiesa de Chura, Dülac, a Samurezem sumies a fer in event con l'urdi, es Pepelien Hart ia a preparer per la saira. Il ram del festival de jazz as podu dire al nempe questa saira con sia big band.
1: Moments speziales per tots en visitat les Hidden Sessions del festival de jazz Samurezza. Ins malets tirs, catets en nasa pagina rtr.ch. E las cinci e traders. Questo il magazzino della sera, che ha un po' meno in nostra pagina d'internet, responsabile per il continuo stato della producente Yvonne Simon, le novità o redigia Erwin Caduff e dai microfoni a compagnia Tony Poltira.

Gracie Abrams, Look at My Life, musica nuova, fresca per Dereuscheia, Dereuscheia oi er. Tuno musica bebler per via, sentenza in gistosa, Purple Disco Machine, insieme con Benjamin Ingrosso e Nile Rossi, els qui Honey Boy.

el mar, gist sentia con a physical man. E ci tieno sentin scu proxim, e ci già in John Otz, ai opener l'umnezia. Carancev numero da mangi domang, a las dix, e de las portas avertas, per dir geni, vien avertas las portas, nox in John Stoss, cals deis ad installar, vodec nox RTR, ad spedez legrars in vast program. Quand vasci che il programma non deve essere, che ci punta per tutti, o se per esempio la parte radio e la parte social media, perché discorra, scoprossimo, con Anna Selena Quinter e con Elias Zuzeius, e gli due si andranno a rapportare per RTR, perché è l'Open Air Lumnezia 2026. Vinci il tradition pro de play, con Anox ci andrò a capitare, tot ordvisce dat RTR, ai Open Air Lumnezia, tra l'anzianang un po' Noemi Besa, hear me.

0: Noemi Beza, Hear Me. Ed hanno mangiato 3 minuti e le 6. Ang dormir ena noc. Allora ho nom Opener l'omnezia 2026. Ed allora voi liber e clerci RTR e puspede la partita per portare quasi gli opener lo noci isches gist. Sai che ansteiva, senveia, ad il radio, nir quel telefonin. Der Nox kommt in den Studios und du testest die nostra squadra di Open Air. Den erwart Anna Selina Quinter, der ce l'erwart Elius Zuzeius. E du scegli l'anzi di scorro, so da che ci specia Nox tots ci restagni a ciani nuove radegna ai Open Air Lumnezia. Anna, te isch già ai Open Air in una funzione logica, funzione auditiva, per te che scegli ti hanno portas i storges da radio. C'è storia, lascia te Santecnox prossimo mangi a partire da domani, Anna.
1: Scompremsi meteo da Maumer Vein, gas inviati col treno di auto da posta, col traffic pubblico, per sentire in te quei viadi e la velumnezia al polso di quella. Lu, se mi scegli lu, adina puspei in pausa di layout per miracolo l'atmosfera, se capesce, sa usa un buon tredini in prometter meme bia. Questa è la credente che il festival Marace che capita e io tengo amici che ha avviato le antenne per le storie.
0: Anna, da parte di radio, Elias, da parte media, social media e internet e tutte le media sociali ci date, tranne il pivel per decrocere e il palco, c'è tis focus?
2: Mes o nos focus è in se tocco a ci guardare bene, tocco a ci fa piacere, tocco a ci dà in altre forme in olio. Per esempio, l'hanno lasciato tagliare il rapper Jul X ad un dei sei fans una frisura, non una frisura, ma sì una frisura, allo scena una focuhila, forne kurz, hinten lang, forse conosce stona.
0: E che non scrive un film.
2: Davant kurz, davo lung, per un manches potesse forse dire da cu, da lu. Allora vorrei prendere un'azione tutta speciale con i festbanklers, es non sanno da nulla, ma i dessen valutare banchins da feste per noi. E in clia daer prono contain cooles facces, cools jasts, sai qua ci noi hanno far complimenti, ci noi ramassano le più belle outfits, o ci noi reagin, sento qua ci capita appunto in pas spontan co ci hanno detto, du sei una grande festa.
0: Ed in tanto in sto decre, gli open air lumnezza che ston è bec ang vandior, da tier bec usce savenz, ci gli open air lumnezza e be vandior, son dex e mex davantor. Anna, test l'amprema già la, della partita per l'uvrar ai lì, bist du Fan oder beim Radio? Hast du dich sind sie talentiert so?
1: Ja, ich glaube, das ist die primäre Prämie, die Lavurel, ja, ich konnte so mal weiß, kokoelu, du wirst eben auch die andere Perspektive, aber wo ich go hosp, mal beim Queens weiß, ein Tag, du warst das Kulisses, check, kokoel wohl die, kokoel Atmosphäre, in der Dessere, das ist im Festival. Jetzt lege ich, konnte so ein bisschen eine Masse Bundes Petrlades, konnte dort Layout, genau, die Partie. In una buona atmosfera, una speranza che dà per tutti e tutti una bella fiesta.
0: E la Joirviglia per la grossa redazionale è Elias. It's these highlights, c'è te specie che stanno.
2: Ma dopo la boia dell'anno passato, le sciarpe restavano tacciate sul fondo, sono fin già contenti da sull'ai. Ed oltre da qua, mi lega più fermo sul concerto del rapper Bernays Jul X, con la frisura speciale. El è per il momento uno dei stars della scena del rap mondart ed è crei a Degen, da è con el una festa in orden.
0: Grazie mille per tutto il buon divertimento e players bells moments per quel concerto di Open Air Lumnezia versione 2026.
2: Grazie.
1: Grazie.
3: Danus.
0: E tutti i contenti di Open Air che sono dati da voi, Crescentex, rtr.ch, via nostre media sociali e via radio, che allora mincia mai la sera, tra le 5 e le 6, se pitato ora in forma di concerti. Sherlock Crowe, so capo.

0: Ant stella di puspegu gent Sheryl Crow Song Up the Sun in cart della 6.
1: RTL Sport.
0: Un po' di sclitch per la giuida del tennis grigiunga. Simona Walter e la Operst mandamanci il giro in prima ronda di turnier WTA 250 a Hamburg. Si vede il maratone da 3 ore e 17 minuti. Il risultato 7-5 o la grigiunga guadagna in prima 7 si è perso i prossimi 4-6 e 6-7 e che incontra l'egiziana Majid Sharif. Tutto può far che tosse la Simona Walter il secondo set la nominata Manj Manavla con 3-1 direi carta game Manavla con avvantaggio ed agen service però alla fin finale ho la gita del giù che riuscì a perdere la partita. Ed anche a Tour de France, dat Oz, Ordvista Svizzera, e una buona novità per Mauro Schmidt, e le anniglia sprint final davanti a Gont. La 17ª etapa o guadagnia il belgese Jasper Philipsen, il belgese o guadagnia che si vece in una gruppa da scartata scappata tanto Kerz e appunto Mauro Schmidt. Nel classamento generale dati Nignes Midadas.

Talks vivono anche nella lunghezza da minimum 4 minuti. Era il time da Roxette, Gis Santia, Roxette di Lucianto. Listen to your heart. In 4 minuti e la 6, lo vorrei dire una voce, sei de e chi ans prepara ni opere proprio nox, oz ursin Kadish, il de. Infine, not line David Kushner con Daylight. Se avete bisogno di che tu, no? Tu non sei,

0: Il di dal RTL.
1: Oz con Ursin Cadisch. Suenter il combat electoral pil presidi a Sommurezzi, Cadriano Iseppi a Gudignaula fin di Ama Vergada, dati o se il combat electoral pil squattro triursitz e la suprastonza, nuo che Beat Mutschler candidesce sco ciunavel candidat sper il suprastonza in uffizi. Ed il Parlamento dati e combat electoral dentro auter per quei calvin reduceus da gisiat sin indisch sitz, ne venda l'autoron. Sper sia deputadas e deputai che candideschen euninaga, dati sis personas che candideschen da nief. L'elezione è il 27 settembre. A Quira, al scolar che aveva invitato in petarda alla casa da scuola Giacometti, gli onvergau surniu seu castic. Sco quei che la Procura Pubblica Grigiuna ha confermato in rapporto ad RSI, al da presta servec de lavur. Il giovane ha perclitau auters tras materia esplosiva, comes in act de violenza e cajunau pliras blessuras e don material. Per l'acțiune eran due scolares nidas arzentadas levamen, a ter 44 ulteriurs afons era ludida, nida restrengida. A quire da dom dalla Polizia Cantonale Grigiuna pigliau dus dealers da droga supponi. Durant l'arrestazione, dentone durant las perquisizions delle abitazioni a casas, alla Polizia anflau e confiscau varga 1,1 kilos, cocaine, base e heroin. Ils dus delinquents supponi da 22 a 37 tons en arrest inquisizion. El dual svizzers cresce la raccolta dell'enna Puspei, quei suenter che la era adina se reducida ils dovozons. Con 4,9 milions metri cubics, esirad un impercient da pli chilionavon, mussen las cifras degli uffici federal da statistica. Con sunter l'enna per energia, scolena da brisch, cresce la domanda, l'ezza munta a 41% dall'antira raccolta, scrive gli uffici federal. Quei trend vale denton bu per tutti i cantons. Raccolta gronda, anzurtut ils cantons Berna, Valais e Tessin fac, fertonc il Vat ed è il Grigiun, an raccoltau da menz. Si lunch ils temas pil moment, gioge visleun in abiala serada.
2: Seira Sancia, con RTR e Noxans Dedicani, tranta rotor ai bau giapponesi. C'è fochi tos, c'è Tessin e del Mesolcina e c'è Sles Becci, da Cialmang. Das
3: Ziel ist schon, dass wir verhindern wollen, dass das Insekt über den San Bernardino fliegt und schlussendlich in die Bündner Herrschaft gelangt.
2: Ja, ich baue die Fokitos, ich gucke sie, und zwar Anton Connell, ein Grisjungen, das ist das Thema. Mein Name ist Toni Portera.
0: RTL, da alla Saira.
2: E ci tenneron er a far la hidden session del festival da jazz a Sommurezza e per ci Peppe Lienhardt e Beach Talker Act.

0: El trisce Verdin e parla d'esser in senza privel. Ma Bau è un veritabile pirat per l'agricoltura e per i succhi di Curtenz. Il Bau di Japan è se ci sederasi in zone spassose in Europa e forchitos in Svizzera. Soprattutto, in Tessin, in scombatte già sono diverse zone la spezia invasiva. Ossa, on le autorità di Tessin mi do strategie domandano la popolazione per sostegno. Ce ci vien faccio, escuceva iora ci mangio i Bau in Grigion, che so Adrian Martin.
1: El Tessin ha nelle bode sorvese, bottiglie da plastic transparentes con si somme in dercioi vert, che penden vi da pals ni vi din rom da dina planta. E lien in a massa baustil Japan. Quels vignen carmalai da feromons e crodenlud il dercioi juden e la bottiglia, or la quale ai san lo boplisch capa. Varga 3 milioni de quelles trapples an las autoritats tessineses repartiu el cantun. Quai buecs num culla fina mira de radijar ogli insect invasiv, mo bain de rui en cei logens quins stopplazza las trapples per ave il meglier effect. Quai declara Cristina Marazzi, la menadra dil survetsch cantonal per la protezion de las plantas el Tessin.
2: La strategia di contenimento ha lo scopo non di far sparire l'insetto, ma di cercare di conoscere bene il territorio e quindi andare sempre più mirati con una cattura messa nei punti più sensibili di ogni comune.
1: Bouon vin quella strategia al confin. Per via da Laura Bletsch la Stad Vargada e la popolazione de Baus di Japan esplodida el Tessin. Qualche procura per grons dons e l'agricoltura, con son e las vignes, nu che il baus di Japan maglien la feglia. Per far front a quell'invasion, agien els per quai adattau lor strategia e recomandien ossa alla popolazione da setz comprà trapples e da plazzà quelles els curcins. E la situazione attuale stoppien ins dovrà tot ils miets possaivels, ai Cristina Marazzi per schuadida.
2: Noi sappiamo cosa abbiamo catturato, ma non sappiamo cosa abbiamo lasciato. Per cui per cercare di contenere sarà indispensabile implementare tutte le misure a disposizione.
1: E quell'om ha apparentemente giù effect. Le stizioni specializzate del Tessin hanno venduto 10 gada pli trapples che gli hanno vergau. De quellas droven e las autoritats grigiunas per combattere la derasazione del Bau del Japan. Quai declara Walter Fromm del Plantenhof a Landquart. Con son el mesauc combattien els il moment fitch contro il Bau invasiv del manader del post de pomicultura e viticultura.
3: Letztes Jahr haben wir ein Gebiet überwacht bis Höhe Lo Stallo und jetzt können wir vermerken, dass das Gebiet sich leicht ausgeweitet hat Richtung Gran San Giacomo. Das Ziel ist schon, dass wir verhindern, wenn dass das Insekt über den San Bernardino fliegt und schlussendlich in die Bündner Herrschaft gelangt.
1: Der E appala a la Population de comprar trapples e de plazzar quellas il agen terren, vesa el denton fitch kritik. Lur strategia sei genomnada mein in outra.
3: Wir wollen die Insekten anlocken und da ist es eben wichtig, dass wir eine konzentrierte Duftglocke können schaffen mit einer hohen Anzahl von Fallen. Und die muss aber separat in dem Gebiet oder in dem Ort sich ansiedeln, so dass man auch in den umliegenden Gebieten die Insekten anlocken und in der Fallen abfangen. Hingegen, wenn jetzt viele Private auch so Fallen aufstellen, dann haben wir mehr Verwirrung und hinten einen weniger oder einen kleineren Fallfang in unseren spezifischen Fallen.
1: Se la strategia grigiuna ha l'uegli effect di avvijau, ni sin stoppilo halt adatta a quella, sappien els per eroi la fin di lion, cura che l'sagien insieme tot les cifres. Clar ai per el denton, che s'agi da fa tot il possaivel per frenar la derasazion del Bau del Japan el grigiun. E che o sappi è la popolazione gli dà, bo con trapples, ma bain con annunzia al Plantenhof, schai anflin de quels baus.
0: De ple del Bau del Japan, scusinzo differenziere al cal di Bau con baus indigenze, no annunzir las observazions, tocca las informazions catez sen nostra pagina di internet, rtr.ch. Della coe Alanis Morissette. Ironic.

Nico Santos, Home Part 2, gist sentia ed in 5 minutas e las 6 a mesa. Ja, che visit sto da nossa vart che ci portoce i momenti la part moderativa e ni moderada da radio. Mi dice anche una bella sera, face pulite tot vin bun. Se vese dec, ni sembra manch caldi che ci date da caldeir. Ozzo mi dice cas, una bella sera, ma sem da sera. Da mi vart, al microfono, fisica sto, vien la prossima già, che fisi allora, schon domani. Kerstin Ott, Regenbogen.

0: RTL, la Marella.
1: Con sagirs e sagiras esses vus, che la lavur che vus fagiais, venin debi de surprida de tzachi ne meir degi de tzachi auter. Ina demanda che dat de studegie a fa forza in tic tema. E con quella, ben veni all'ura della Marella. I è una domanda fece attuale, ma demsco l'informatica e la digitalizzazione als davos decennis, folla al moment l'intelligenza artificiale si avvia a nies mondo lavur. Ella avanza pas per pas als ple differents camps a surprena dina de ple chausas che nus crescians fagevan avaun. Na vende sorti chausas, sur raccolta, survia an industria tocantir programma, fa translazions als ple differents lungats, scriver codis, fa musica e films. Procura l'intelligenza artificiale che nos es nin de forza totes e tots senza lavur, per qua ci drovob di plenus. Con quella domanda se John Caviezel se facentaus in chat de quai on, che rispostas c'è los rovniu udisus alla Marella, IA dovri anche nus en il futur. Io son Angela Hendry, gevisa bien diverti main cu la Marella.
0: La Marella.
2: IA cau, IA lau, je IA ai prest da per tot se ves in stertia. In tec scottir la canzon d'il pur John, la versione romance da Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Klar vai ella Marella de Dots bopils I-As, dils Asens, sil puresser della canzun de Fons, ma vain per la intelligenza artificiale, la KI. Perché quella influenzesce ad inaplifec nus a nossa veta, a porge nus possible dats de las quales nus vain avon mossa miau. A scheia sa jau, per exempel, senza propria VX in idea de musica, fa en pauca secondas ina tut nova versione della canzone del Purgion. A quai, con mo paucs clicks con in programma internet, in quel cascau, con Mureca.

0: Fascinant, bo? Perché a si spert è sempre il saio creacula IA nuove canzoni. Denton, se quei va a si sempre da sciaffare IA in un lavoro che sto es normalmente pagato ci per sventer. Che vuol quei lo di per nus cristians? Veng la IA a fare nus tozze tutte sforze in di disoccupai. Veni e vina vona dovan nus cristians per le lavori che nus vedian il moment. Con intelligente, hai quella intelligenza artificiale a cina main. Mio nome è Gionca Wietzel. Benvenuti alla Marella da vart l'intelligenza artificiale. In Marella che è anche compleina main vini da faccia din cristian. Enza setze vessi o fami la veta fech sempla a scia fa quella marella che vustet leist gestosa l'intelligenza artificiale. Perché è nuster RTR dovrein cun IA. Ina intelligenza artificiale che RTS bia nos collegas della Svizzer Franzosa an sviluppau specifica main pil giornalism a che sustein nus e nosso lavur. A scia se vessi o, per esempio, bomo domanda ella cicels experts da IA ein a che demandas che dues fadels, ma bain suente les intervistas e grad scia scriver ella l'intera marella con les intervistas che ha fatto.
1: Io credo che l'idea è fece interessante, sco experiment, e si dire tecnica mein, topo saival, scia scriver text, scia fa la musica, etc. Giornalistica mein, vessi che ho inen in l'altra domanda, cioè l'IA, l'intelligenza artificiale, sa seguire ma in gida e da strutturare il text, da analizzare text, date, da formulare autor, forse più concis, più precis. Cioè che in sto semplicemente SV è la lavora in base da date, da mostri, bus in base da una esperienza, ni con, forse con impatricia critica, di cui dis quai ai de quai che fa o in amarella. Ad in amarella vive fece della personalità dell'autore, ni dell'autore, ella vive della creatività dell'autore, ad edda di una buona ricerca.
0: Relativesch il chef redaktor de Radio Televisione Svizzera Romancia, Flavio Bondi. Perché scottier la canzone del Purgion, che ho lasciato fare la IA con pochi clicks, abbain è l'intelligenza artificiale che RTR trova un potenziale. Per esempio, se va per essere creativi.
1: La creatività si dà di ordine di una certa empatia, ordine di una intuizione, di situazioni reali che capitano al mito di. A cui per me abilità, nel caso che una IA sa un bo ave, a tutina si va per tempo, si va per analizzare dati, per svada la IA extreme. Ella è estremamente esperta, concisa e precisa. Cioè che oggi, d'antan, è chiaramente di la IA, quei waffen in utensil, ad quei di natura. E per cui è la sligiazione, te normai, la più ideale è dina, la combinazione d'enter IA giornalisti e giornalista.
0: Per cui crea le bo, che vien per via della IA, ad aina gapi paucas giornalisti e giornalisti.
1: Io credo che il resto è il basenz di informazioni, di fatti. Quel resto, ad eternum, per cui trovi è ad eternum in giornalism, gliaut professionale che fa ricerche, fa buone ricerche, che controllesce, accompagna le autorità in loro lavoro, che gioca il cristian e viene von la rola centrale. Io credo che va bo per deplini pli pauc giornalistes e giornalists, ma poi semplicemente per nuove ruoli e nuove funzioni. Ed io credo che l'IA è un super strumento, quello sostegno, per sapere tutto tenore fa altre cose, fa di più ricerche approfondite, forse chi sa il tempo per nuovi formati, per di più creatività ci sa. Io credo che è una buona combinazione dentro IA e Christians è estremamente bella possibile.
0: La fine mira sto per cui entesetz esser d'augmentar ni sil meins de mantenir con l'intelligenza artificiale la qualità del giornalism. Chi che vol sa già osse profitar de su sustegn ter les più differentes causes che giornalisti fan. Per exempel, se va per resumar liungs reports annuals, transcribar en tiras intervistas de radio els differents idioms, trezata studis engles, ni è, sin drova ina inspiration per ina moderazion, agit per simplificar passages complicades, ni simplement in partenari da sparing per les demandas d'intervista quins les fa. Co? A confit che la intelligenza artificiale veng anche ad influenzare nostro lavoro, è naturalmente un buon motivo per le medie, ma anche per le altre branche in tema.

0: Las discussiuns che dat cau il moment ein en tota cas fetg vivas e controversas. Con son che va per la demanda con fetg che la intelligenza artificiale veng ad influenzar nossa economia. A che van ins meinis d'economs, analistas, perscutaders e scientistas ne venda.
1: L'intelligenza artificiale non es in gua totter co aier ciot.
0: Tocken.
2: L'intelligenza artificiale fa che nus tutz e tuttas essen in gi senza lavur.
0: Kils meinis ein a schi differenz aber in pliris regiuns. Menegia ekonom Eckhard Ernst della Organisation Internationale della Lavur in a Organisation Speciale delles Nations Unides a Genevra. In a regiun ei che la technologia ei un relative man giufna. ChatGPT, per esempio, che stadia per quella IA generativa, quella intelligenza artificiale che crea contenuti con texti, malezzi e codes, che translatesce e che dà risposte in domande, dati per de piradont tresons.
3: Wir haben im Moment einfach noch nicht genug Informationen zu den Auswirkungen der Technologie, das heißt, man muss Abschätzungen vornehmen.
0: Sper las datas che mancan, resplenden quellas che sa mesirà a rimna, e buex nom l'intera economia. La lavur che la IA sa sorprendere il moment, per tocca per esempio bo totles lavurs, explicaisce Eckhard Ernst l'emission Echo der Zeit der Radio SRF.
3: Dass es eben nicht manuelle Arbeit betrifft, sondern vor allen Dingen kognitive Arbeit. Und viele Arbeiten im kognitiven Bereich sind nur schwer messbar.
0: Pia, totes lavurs che nus fegien con iestiau. As in base da quelles datas, aisi tenor el e boasci sempel da calculatia influenza che la IA ha la fin finala propis in nossa economia, nossa productivitat, a nossas plazas en general.
3: Was die meisten Schätzer machen, ist, sich anzugucken, wie in bestimmten Aufgabenbereichen, wie sich dort die Technologie auswirkt auf die Arbeitsproduktivität. Und das Problem ist, dass man das nicht einfach so hochrechnen kann.
0: Vuol dire che in Louvren, in Louvrera e in un'impresa viene grazie agli aiuti dell'intelligenza artificiale più produttiva, senza bo semplicemente pauschalizzare quel effetto positivo per l'intera firma. Studi mostrano, per esempio, che informatici vengono grazie a sinumnai KI-tools, via applicazioni con intelligenza artificiale, ma in più indipendenti e a scegliere più produttivi. Denton il contact cu s colegas de lavur pitesche per sventer. Adie, la singula persona sa grazia a la IA ben veni cu idees pli creatives. La creativitat e la firma denton pitesche a si sper ca tots e totes venin cu semejontes idees creades de la IA. Ein de quels effects che fan ai prest non possible de se vedi con fet che l'intelligenza artificiale influenzesce sa propria la produttività di una firma, non di dell'intera economia, a se nus perdim per quei propri nega nostres places. Vitier ven chi ai effetti grev de predi con l'intelligenza artificiale ven a se sviluppam. Perciò ils ins pretenden che se ves culs models actuals da LLM, sils quals per esempio ChatGPT ni Gemini se basen, ben gleti da in da intelligenza artificiale che se maionta quella de nus questions. Autors perscutades encau pli skeptics a dien che quels LLMs, quels Large Language Models, ein schon ossels confins a quels ein per quei e in via ciocca, in a scinumnada sackgasse. Denton prenin sil cas che tot veni propi pli produttiv grazie alla IA. Lu ai ina delas demondas centrales in quei connex bain, che che nus christians fegiain lu con quella pli gronda produktivitat. Producin nus lu simplemein de pli produkts respektiv pogin nus de pli survecs? Ni producin de pogin nus pli o meins il medem sco tocan de cau, simplemein cun pli paucas persunas. Stoinze forza grazie alla IA mo pli luvra 4 dis aliamna ni s'augmenta ca tras mo il profit d'investurs et investures. Forza vengen a scheie e ils produkts respektiv ils surveggs meiers. A forza datisci zon autors novs produkts a surveggs ca nus njang se vain s'imagina. La domanda che facente nos denton probabilmein il plifit il moment è la domanda quantas plazas che l'intelligenza artificiale vien la fin finale a remplazzar. E chi vester chiau? Ils meinis è ne caufic differenz. Il Fonds Monetario Internazionale, per esempio, quenta che mincia terza plazza savesse venir sorprida dalla IA. L'Università Americana, MIT, di che mincia diegiavla plazza il Stati Uniti savesse schon ossa venir emplazzada con la IA. In tec auto vese quei denton, per esempio, la Società de Revision e Acquisizione PricewaterhouseCoopers. Con analisa una miliarda inserats de plazas a quai en 24 tiares sin 6 continents, constatesce ella en in studi la Stad Vergada.
2: Un resultat central de las cifras globales è che con la IA vengen l'ouvreres a l'ouvres ple valorus, ple productivs e sane contonger ple autes piaies. Al medem moment cresce el diembre de plazas schizon son elas spartes che valen sco ple fec automatisables.
0: Et ei ekonom de las Nations Unides, Eckehard Ernst, vese in moment negins indecis per una gronda disoccupation per via della intelligenza artificiale.
3: Es ist nicht so, dass jetzt plötzlich die Leute entlassen werden müssen, sondern dass zusätzliche Umsätze entstehen.
0: Quel che vuol den Tombudi, che tot vegn arrestato tinels proxims ons, constatesce l'emission Echo der Zeit der Radio SRF.
3: Arbeitnehmer müssen damit rechnen in den nächsten Jahren, dass ihr Arbeitsumfeld sich verändert, ja, dass bestimmte Tätigkeiten eben weniger wichtig werden und dafür andere wichtiger.
0: Co quai vin la fin finale den ton a vese o, a cimidades che vigne da, jetz ai tot enormi streng, bain different. Sco l'informatica a la digitalizzazion, folle il moment e l'intelligenza artificiale sai avaia en nis monde lavur. Ella avanzesce pass per pass ins pli differents camps ad influenzesce lau ad ina pli fecisch con us l'uvrein. Alles ideas co ella savess sustene a discerganus anc meier el minchedi a in il moment prest si vastes sco la malguessa dat che la porta con ella. Cioè gestes, per esempio, se l'intelligenza artificiale decideis se vustu esses iem per giun.
4: Che vuol dire automaticamente che tot vien su più interin, aber che der Jade ist das tutina su enter am poa de di ok io vai us decidiu auter o de quelles a quelles regions. Per cui che lu sves jesse chi vien du pli gest, per cui che l'intelligenza artificiale non conosce vostro buon collega, né di o qualcosa che un po' prete, né scienziati, ma ben quella un po' valore o di quel che la sa di fare la decisione. Io credo che quel fosse notte donna mas in quella direzione.
0: Kai drove den ton con l'intelligenza artificiale e vina von il Christian, da jetzt meini ai e John Sialm. El docesce intelligenza artificiale alla Scuola Alta Specializzata del Grigion FAGR se facente di ne puspai con l'influenza della IA sin nus Christians.
4: Io trovo lei l'intelligenza artificiale, per esempio, per programmare. Ci dico, ho detto che dovrò fare per me un HTML in menu, ad ni Gemini, ni ChatGPT, non dobbiamo fare quella semplice causa. In quello stiu fa sets, in ton a puspe prender scogit l'intelligenza artificiale. Also, I va bo senza inni laut, also i trova se hier la collaborazione da Christian ad unta l'intelligenza artificiale.
0: Ad asciaia el tocca nossa e ang bo viu in intelligenza artificiale kai in bien architect de software che vende programma essenz il sustain del Christian.
4: Qui in a causa fit complexa at klar kin sachen chakunel a diskuta jna peer reviews pues sans va aber per de pli vale bo jo vai fatchen ga qual experiencia a vai e jvilu pau jna im framework ko al di da super a pel de chimi os bewedle se getat prendes ko kemon a ko genau ko kemon kai en zoma busse jers no va de te aber problema ko je busse jer ko kemon a pidil je te sazon. Aber quoi va eu stiu se vei, as jo gvessi os bagiau enans cicche fliu.
0: Il medem vale, per esempio, è pil mistrin de translatar, in autor cam che l'intelligenza artificiale vien ad ina plistedi d'uvrada. Per exempel, schon mal per schon translatar in tiers Artikels, Texts, ni pagines d'internet, kein bo per Romansch, tu däst, ni schock in Lungatschkins gepäscha.
4: Ich habe einen Kollegen, der translatisch der Konföderation Causes per Franzot. Hat in die als Chef Selvenius der Chegiante fast Theatmen kau, kuje katastrophales Translations getifas kau. Che sich biau. Pela de che kuja ChatGPT fach an din kadau mi kuj. Der Redeger a kuj halt la Qualität.
0: Per veseils balz ni les mal exacte dats ca la IA fa, stoin se den ton se ve de pli kella, pia esser pli intelligenz kella. Kau vese expert de KI del Grijun, John Sialm, bain e in grand prigel per nosses plats de lavur. Quai, per cas que nos vesen in di de venir meme marx, meme come daivels per via de la IA.
4: Se nous venin meme komoz, tritjain, okay, os sto prenden ua plea, os sau je tot sociale intelligenza artificiale, quai ei el pigon prigel, per cui che ci nus mirain bo e che nus steine giur con un prende, hat un tira vita, che voi nus schon in problem, per cui che lus vest l'intelligenza artificiale schon prende, non ven massa plazzas. Con nostra creatività e individualità, creio che nus venin a dina onda fa, causas che in biamelias e complexas.
0: In punkt zentral, je decisiv per certes Platzes resten e winnevon, ei naturalmein ele de monda konfetke nus fidein alla IA, a konfetke nus, sco societat, essen la fin finale e prompt d'accepta ca l'intelligenza artificiala fa e schbeils. Schbeils ca san tutta norschizun ve consequences fatales. Adio cionchelos bocau din schbeide translazion, che sa del reminente bain e ve conseguenze fatales, per cui kins ei se mal capi. Na, ja vi che cuor dein sguard sil traffic alla automatizzazione de quel. A schei fossi, per esempio, schon de dich possibile de desister sin locomotivists, a de schei i ils trens autonom cui agit de la IA.
4: Quei piuttosto in una causa politica, che in svolf bufacqua, perché che c'è responsabile, che dato tutto in una in cap. Oggi spettino se dina, che in computer fanno, che se stai a 100% se hier, che in question fai, che lo si clar, sei da sbagli, a quei ai buol cas, ebbe, nus vain sistems probabilistics, a quals fan sbagli. Und per cui dati massa causa che si vesce un fa, fein sa po' po'.
0: Il medem vale è più il traffic sin vaia, che è ben intic più complex che trends che van mos in binaris.
4: I dat quei schon oz, che si vesce i autonom, je klar i dat situazions no che più difficil, per esempio, qui plove fic, se ne tramen difficil, der an knoschele vaia, aber quei i epel kerstione scheia, also si plove fic, scheia el kerstione un problem, nisch al soleil da direkte la kammer, scha vese la kammer not, at tanus kerstione se quei escheia, anus vim buspitia, ca la kammer vese tutten in a auter, scha al soleil da tenna tramen seins buspi mitigar quei cun auter systems, da du ein Lasers entstehen, mit Kameras, aber gut falls System noch halt kar, die lo prompt se de pagaton.
0: In Schweizer, per exempel, fa il Konzern d'Auto de Posta, de pi Oktober vergau, tests kun Taxis gewann de Sets, koi elles Regions Rurales de la Schweizer Orientale. La fina mira, ai, ke la jautza adina kuka la les empusta in Taxi, ke porte ela din liuk a lauter. Vage in on kurzen quels tests, durant quei temps, dove la IA veni confrontata con tot quei che in question sto e veni friede con quel vacuum auto.
5: Wir werden dieselben Herausforderungen haben, die jede Lenkerin oder jeder Lenker heute auch bereits schon hat. Wir werden aber sicher Erfahrungen sammeln müssen mit der Technologie. Wie reagieren Fahrzeuge bei Schnee, bei starkem Regen etc.?
0: A il manader del Konzern d'Auto de Posta, Stefan Regli, dit in Oktober vergau e la Tagesschau da SRF. Con stetica quels radon menche chun taxis ort la china vingin la fin finale dovai de la populazione depende ben e confet che la se fide de la IA. A tot nor success de quel project, po quel lu ben e ave consequences per quels che fedigin il moment lor danes con e con auto. Kei vegn per via della intelligenza artificiale propi ad a pli paucas plazas de lavur, jetzt crei expert da IA, Jon Siam, lo tutina bom. Conzon, schel dat in pinch guard an a vos elvergau.
4: Nus venedic schel informatica vinsch, schvaneschen, massa plazas, a cese schabiau, differente sorts de plazas einschvanides, aber sottel strien ein au de pli plazas aus cun informatica avon senza informatica. Ad eu crei ca quei vale è per l'intelligenza artificiale.
0: Denton con il mondo del lavoro venne fin finale vese o il futuro. Jetz sa è el budi. E per quei che meinis con l'intelligenza artificiale ven ad influenza nostro lavoro il futuro in sci differenz, resti e vine von avviert, se non sto in ben gleiti propi s'orientada nief a fa forse in lavoro che nus nianc se ven anc si mengina osam. Se data un insomma lavur per nus. Ni, se nus luvrain tutina, pli o meins tutina sco tocan de cau, simplemein cu la IA mo pli 3 dies al javna per la paga de 1 dies. Per quai che nus essen cun ella, je via pli productivs. Ma, jetz vimete pli tost bosch beja, sco iun conosce nus questions.

0: En in futur malguez, sanza bomo mira cun plager e plan speranza, ma vain e cumbia skeptica a tema. Tutte nortie experiencia skins a fat, c'è informazion skins a, c'è tendenza skins vese al present, dominesce ben in de quels sentiments. Quei vale ben epper John Sialm, che docesce l'intelligenza artificiale alla scuola alta specializzata del Grischun.
1: Dice din la differenza entre in like ed in expert e quel like e ed in puspoi sustaus che l'intelligenza artificiale sa ed gli expert ed in puspoi sustaus con pauk che l'intelligenza artificiale va. Also mi fai bu tema. Aber i drove tutin

0: Intelligenta ei lu quella IA us propi, a tgei stonza en sa sez capi sot intelligenza artificiala. Perciai duvrau vegn il tierm IA, KI ni AI, gie prest dapertut.
1: Una buona domanda, aber bu simpel da da risposta, po qualche data in se sez bo ina definizione generale. Sinds mir, per esempio, l'internet, scha anflins dies, wein trenta definizione su dell'intelligenza artificiale. Ina definizione creieren conoscida, la scienze simpel simular in act intelligent, also sinds fanzige intelligent, scha lo a endedens intelligenza artificiale.
0: A scheia che, per esempio, sorta o le tomates verdes delle scorchnes ai de principi già in act intelligent. A quella machine che fa quai lavora per quai con intelligenza artificiale. Il medem vale, per nomnare in altro esempio, che la machine sortesce o della produzione di medicaments in una scatola con perles per quai che la viu che manca lau in una perla e la scatola. Con intelligente che la IA attuale è la fin finale, per tornare a vostri le domande da von, jetzt hai denton buoni sempre da rispondere.
1: Io vai fare la scuola, si muste, al gimnasio, lo vado in più latin. Ad intelligenza viene insensato dal latin intellegere, che vuol dire capì in lauter. At io vai buon am flau l'intelligenza artificiale che vuol capire, also normalmente in centiolas de mondes all'intelligenza artificiale dat la risposta a pita bocca all'intelligenza artificiale centela de monde na vosa di io vai us bucca piute exact che volesti us exact quoi ni ins che auter quoi per mai intelligenza definata sco io capeschlai quoi dati te normai a un bo ins vinzier pli de tier Oz ist piuttost servita, da dine kins so wenig sind am Morgen fett komfortabler, pi baust du evens fach quoi con Google, a tot sehr contents con Google, at an kureven, at la jeven a tra, die es wenig Dokument, at oz cent in simpen de monde, a so wenig so ente risposta, a quella risposta tune e pasciudenta, ai aber tutine buodine correcta.
0: La ragion per cui sbagliate è dentro l'autore il sistema con il quale la IA lavora, declara il docente di intelligenza artificiale John Sialm.
1: L'intelligenza artificiale è un sistema più deterministico e più probabilistico. È un sistema probabilistico che risposta qualche più ragionevole. Ma più ragionevole è più di qualche andretti.
0: In altro problema con la quale l'intelligenza artificiale generativa ha il momento di ne più fede combattere è che le vim buxtum più perderte.
1: Di dambu de pittext che qualche insaschon ramassau os, a cui vuol dire l'intelligenza artificiale, also quals modells, vengen bu più perderts, ma ben pittos pittups, alla ragion è che massa text os all'internet en schon generai dell'intelligenza artificiale a cui fa che pubblici divers als text. Vuol dire che l'intelligenza artificiale diventa pubblici più perderti, ma poi piuttosto più tuppa.
0: La fine mira è per cui sono più di dici da creare una intelligenza artificiale che capisce, respectiv, che viene a prendere minchi incombenze intellettuali che in questione fa. A quoi essenza che la stossa vibbia ordevon? La scienmenata Artificial General Intelligence, quart AGI, dues cun simula l'intelligenza generale de nies tschurvi, ave semejontes abilitats cognitives sconus christians, a seve emprender. Cu, a se venin zominega da quella intelligenza artificiale generale in quella forma, aidenton tot auter ca clar. Eschei ad ine puspennom da Elon Musk ni eda Sam Altman kinzagi benglai tiesci lunch. Kei venden tom bauni tart e minche cas ad a pli grondas midades per nus, jetz du es esser a minchina de nus conscient. Perciai quei che veng il moment presentau delle pli differentes firmes, muossa che roboters con ina intelligenza artificiale vengen ad ina pli fec a dominanies mon a ce che nus vengen la fin finale anche a l'ouvra.
1: Also nie trend aus physical

0: AI, quai ei enzasets AI ch'ins met en roboters. A pum usco us, ein simpen es il computer, il problema, per exempel, al computer sa je buce temperatura chi jo do num cala quellas datas a disposizion. El sa e budi shiri junoivel ni bo, pur cal sa je tocae not. Cum embodit AI, sper ins cal system sa pilot tocae non zcioi, a su entasets fa ponderazions scha, per exempel, in a kista, po enso tla meusa, at jau stoi buple di quai da quai system.
1: A schein, per exempel, quas dies a la CES, la Computer Electronic Show a Las Vegas, differents roboters cun IA veni presentai. Da quels che somuenten schon fitza meionts con us Christians, a caduessen denter auter esse ve begian semen topper suls autos per l'industria. Autos robotes che mini musai alla CES a Las Vegas vengen schi zonde feil per casa per nus. Den ton schins mera ils videos de quals roboters, lu aisi ben e clar che veng ang a cuzai in amen, togen quels en propi e a schi sperz a buns con nus de feil per casa. Il meier vergesst den ton gest setz in meine de quals novs robotes con IA. Ils videos empfleisus senza problems e internet. A quei stau la merella de vart l'intelligenza artificiale, co ella influenzescia nostra lavur, a con intelligente che lei propi il moment. I experiment che fosse usong de fa, ai de mira co quella merella tu nas, scia bo jau, ma bain l'intelligenza artificiale ves facella. A scia se ves ins cumperia, con fit che drove propi ang maisco giornalist. Forse sei meglio de busse del risultato. Mio nome è John Kvietzel, wie gewusst weiss das Laun.

0: La Marella.
1: Quai stada la Marella IA dovri anknus en il futur de John Caviezel, c'è venida realizada ad emezza l'imprimiede al gené de Duon. Qua c'è restau de me è il statement che users likes seggine d'ina impressionai cum biece l'intelligenza artificiale sappi fa, e c'è experts ed expertes per incontro vezzen surtot cum pauc c'è la IA so. Important sei ai minci cas cins empren ben co intorn cu la intelligenza artificiale, tutina con perderta ne pauc perderta c'è la è. Vide c'è proiect concrets c'è la scuola auto specializzata del grigiun lavura. Quai udinus gesco proxim.

0: Birdie con People Help the People.
1: La Marella.
0: Fosse possibile che l'intelligenza artificiale diviante la salvadra del lungace romanche? Sei possibile d'enfla agli avvenì chatbots e per sur Silvan valaderne poter? Scheinus usce, non possibile sei begia, né i ven l'uvrau it londer. John Kvietzel ha rasdau con John Sialm, docent per la IA alla FHGR, che dat in investa ein lur per scrutazions o projekts con IA tot konkret.
2: Nies lungat san mo paux, nies lungat resden mo paux, conta Pascal Gamboni alla canzun Unix. A per evitar quel, also il Romansch, schwenesche bo in di del tote fac o da nies minche di, e la scola auto specializzata del Grigion il moment vide sviluppare in model da lungat, perché il Romansch vegn e vina vondo vraus, per esempio en chinumnai chatbots.
3: Nous essi mit Londra, de trainare in un modello di intelligenza artificiale che sta cercando su Silvan. Su Silvan vengono spiegati che qui ha più texti di tutti gli idiomi.
2: Declara John Sialm che docesce intelligenza artificiale alla FHGR a maneggia il medemo men che qui è ecul su Silvan in una grande sfida.
3: Io ho cercato con un professor da l'ETH, di EPFL, per hanno detto che questo è il tema con 98 milioni di tokens, quindi no, pleizens di più o meno, e prendono quel sistema non di esperto, non di efficiente. Il problema è che non si a disposizione di 30-50 milioni, che vuol dire che venga meno pauk-text, prendono se stanno
2: a per cui è els il momento insieme con altre scuole alte di sviluppare strategie che vengono tutti in un trenare quel sistema a cercare di funzionare. In una possibile data fosse per esempio da già transcribare con la IA il profilo che RTR ha fatto per su Silvanis de Vosont a trovare quel testo per trenare il modello. Gli avventaggi del profilo è che il testo ha un carattere di discorso qualche davantaggio per l'interazione dentro Christian e l'intelligenza artificiale in questi chatbots.
3: L'idea è che in Svesna tamen cianciasu da quei da minchia di, che vuol dire che si interessa per il Romansch, che Sves cianciar in te Romansch con quei sistemi a quei insesetz l'idea.
2: E in un primo passo vengo il chatbot su Silvan del progetto Idiom Voice, fatto per la Lia Romancia e per la Scuola Alta di Pedagogia del Grigion. Vengono sta a disposizione per la pubblicità, a circa mincina e mincina che vuole sa cinciare con quel chatbot romance, so da causa del mincedì. E in secondo passo, tu essendo e Vishnankas, il turismo e l'economia se vi profitta del chatbot romance. Cucco qua vien ad essere il caso, ed enton buon clar. E chissà, tutto il nostro successo del modello, ben quel forse in di e integraus ai sistemi di firme internazionali come Google, Apple e Amazon.
4: Nies lungac, sommo paus, nies lungac, reisdemo paus.
2: In altro progetto con intelligenza artificiale che la scuola alta specializzata del Grigion è il momento di Londra, ha fatto non con lungaggio, ma ben con architettura. Meglio detto con il maletto di Nosvitz a Marcaus.
3: L'idea è che venga in un Marcaus, in un Vitz, che in varie case venga in una nuova casa. A costa quella casa vasio perché la mondia prau con quelle case.
2: Grazie alla IA che si è invitata a Londra di trainare, dove lui venne il futuro più semplice di riguardare le caratteristiche dei baguette che in questo spero, a ciò che il nuovo baguette va bene a prova con il maletto del dicchio del mercato.
3: Ella di buscola sto vizio, ma ben ella analizzesse la casa at quei il bian bu malets, ma ben quei sinum punktwolken, also quei va con lidar, kins prensi. Allora, se poi ne posizionesci di il cose in una finestra, cose in una finestra, cose in una, a più vesins, con le etage imbagliate, a cui, per esempio, è importante per quei progetti nuovas elas etage buca in reccia da fenestras e pli basse, c'è le pli alze da quellas causas.
2: E mince cas è la prima fase de quel project d'analisa a modo digitale il malec del dicio del mercato o se a fin, manegge John Salm, che docesce intelligenza artificiale alla FHR.
3: Che vuol dire i canoscios als finistrels, also als fenestres, als balcons de Chevinon, a dos vai naturalmente da fa in a sort produkt, da quel che vuol dire che sbagls, stoins halt es buspisu dadel kastion, di mire sin quoi a di sche quoi in dreck, a sche bon dreck, lu asti da de Kurier, quoi che buon dreck, a quoi dat e massa lavur, da schwilupa in schina frontend, kinsa so entre l'uvra con tot.
2: Sper quals dus projekts e la scola alta specializzata del Grischun, ong vid en quals autos projekts nur che l'intelligenza artificiale vin implementada. A sche per esempio in roboter che dues spindra persones senza scienze or de logens malzigirs, per esempio radioactivs, drones che duesen se ve detecta in Svizzera senza gronda canere substanzes pregoloses, et en in auter projekt vai per implementar la IA en in software che jida d'organizales relaziuns con clients.
0: Dianter sustegn a schmenatscha l'intelligenza artificiale e resta in dels temas c'influenzeschen al pli fermnies minche di schon osa ad a un biede pli al proxim avegni. Vos weisu diu la Marella IA dovri anknus en il futur. Io personal mein fos die schon leidisch la IA surprendes al futur la vurs al percesa, per exempel la varresti, fa concicce porla, fa orden, todo quellas chausas, regalas de nus usche de pletiams dad esser creativs. La Marella

La saira der RTR. Cun scuferidas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktur de musica, Danilo Pavier.

0: Il di dal RTL.
1: Oz con Ursin Kadish. Suenter il combatte elettoral pil presidi a Somurezzi, Cadriano Iseppi a Gudignaula fin di Ama Vergada, dati o se il combatte elettoral pil squattro triursitz e la suprastonza, no che Beat Mutschler candidesce sco ciunavel candidat, sper il suprastonza in uffizi. Ed il Parlamento dati e combatte elettoral dentro l'autor per quei che vin reduzius da gisiat sin indis sitz, ne venda l'autoron. Sper sia deputadas e deputai che candideschen e uninaga, dati sis persunas che candideschen da nief. L'elezion è il 27 settembre. A Quira, al scolar che aveva invitato in petarda e la casa da scuola Giacometti, gli onvergau surniu seu castic. Sco quei che la Procura Pubblica Grigiuna ha confermato in rapporto ad RSI, al da prestar servec de lavur. Il giovane ha perclitau autors tras materia esplosiva, comes in act de violenza e cajunau pliras blessuras e don material. Per l'azione erano due scolari nidas arzentadas levamen, e per 44 ulteriori fonds era ludida, nida restringida. A Quira da Domma, dalla Polizia Cantonale Grigiuna, pigliau dus dealers da droga supponì. Durant la restazione, tentone durant las perquisizions delle abitazioni a casas, alla Polizia anflau e confiscau varga 1,1 kilos, cocaine, base e heroin. Ils dus delinquents supponì, da 22 a 36 tons, e in arrest inquisizione. El dual svizzers cresce la raccolta d'Alenna Puspei, quei suenter che la era adina se reduzida, ils de vosons. Con 4,9 milions metri cubics, esir d'un 1% da pli che gli onavon, mussen las cifras degli Uffizi Federal da Statistica. Con sunter l'Alenna per energia, scolena de Brisch, cresce la domanda, l'Ezza monta a 41% dall'antira raccolta, scrive gli Uffizi Federal. Quei trend vale den tombu per tutti i cantons. Raccolta gronda, anzurtutti il cantons Berna, Valais e Tessinfac, fertonc il Vat ed è il Grigiun, an raccoltau da menz. Si lunch il tema spil moment, gioge vigleun in abiala serada.
0: La saira der RTL.
2: Con scovrides. Hits. E sempre verz.
0: Musica non stop.

yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

Schitta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Schi canzuns diventa un grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL, perché la musica è da casa.

0: Ciao zusammen, io sono del Matteo De Fons e vous leis mio radio favorit RTR.
1: Hey mamma, ti eis la mia donna che dà. Hey mamma, io les dice ciò.

0: RTR. Les radio. Ja,
1: RTR. Mes radio. Mia lingua.

negin sa. De domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli oi.